Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Mi chiamo Mario e ho 7 anni, 7 e mezzo per la precisione. Mi piace il sole, l'amicizia, le persone buone, il calcio, le canzoni allegre ed il profumo buono della pelle di mia madre.

che mi mette paura. Se è fatta notte o freddo, in cielo non c'è neanche la luna. Gente grida, chiede aiuto, ma nessuno risponde. Mi guardo intorno e neanche a dirlo vedo sempre solo onde. Dopo onde, ancora onde, allora onde. Evitare di addormentarmi come gli altri, esser buttato in mare. Mi unisco al coro della barca, inizio a piangere, a gridare. Non ho forza, chiudo gli occhi e non so neanche.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: What?
1: Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giugliesi.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Thank you.

sai quando poi resti sola, il ricordo, come sai, non consola. Quando lei se ne andò, per esempio, trasformai la mia casa

non si vola. Io quel dì mi trovai, per esempio,

supera le stelle e vola. E non sentiamo rumore. Il campione non ha mai paura di non farcela.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Andiamo a leggere subito
2: queste belle notizie che ti piace a te.
1: Quotidiano dell'Abruzzo. Allora, turismo in crescita nei borghi.
2: Teramo. Di Mattia, dalla Confesercenti, qua da Gervassi ne ha fatto. A Strozzoli, maggiore richiesta da sostenere con i collegamenti dalla costa. Cioè, vuol dire che ci va.
1: Bisogna portare più gente dalla costa,
2: quindi non ci vanno.
1: Potrebbero
2: fare i balneari invece va aumentata la sicurezza contro la degenerazione della movida. Qualche rapina,
1: niente. Dramma in strada, viaggio in mezzo agli ultimi tra caldo torrido e disagi mentali. Il report da Pescara. Poi incendio da 21 giorni, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista, storia, un teramano tra i 40 giovani, top manager. Fotonotizia di sport, Pineto non sfonda in casa,
2: 0-0.
1: Biancazzurri sprecano con Livorno, espulso delle Monache nel finale.
2: Non era un grande Latina, che perché ha perso 3-1 ieri, il Latina,
1: chi è?
2: Che aveva fatto 0-0 col Pineto. Invece Pescara è stato travolto. 6-3 a Forlì.
1: Può succedere. Teramo cerca il riscatto nel derby col Notaresco. Alfadini, Giulianova chiede i gol a Martiniello,
2: sì,
1: contro l'Aquila.
2: Perché sono al momento da verificare le condizioni di Ciabuschi e Arras, che hanno ancora la febbre. Ieri sera aveva 38,5 Arras, quindi non si sa se ce la farà. Si tende a recuperare almeno Ciabuschi in panchina, insomma, però Martiniello dall'inizio è sicuro con la Bagnale.
1: Montorio,
2: Rebus portiere tra Muzzi e Berna.
1: Okay. Montorio, il manufatto rimosso, falce e martello, guerra aperta. Il PC chiede la tutela del simbolo. Fronte Futuro Nazionale dice disegno da cancellare. Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco. Poi Giulianova, Giorgini resta assessore. C'è ancora tanto da fare.
2: Qua c'è una novità clamorosa, che non è soltanto che Giorgini resta assessore, che dopo 2 anni e mezzo, credo, se non 2 anni e mezzo, è tornato a fare un documento che non è una manifestazione, una mostra d'arte, una presentazione, un festival delle bande, un
1: comune, dici?
2: Comune. Ed è una risposta ad Arboretti, a quelli che hanno attaccato appunto sul verde. Non accadeva da 2 anni e mezzo, questo è un segnale, attenzione, cioè come l'opposizione si muove in un certo modo, ma a parte l'argomento, è qualcosa può dire, attenzione, che se chiamano la Ciccone qualche problema ci può essere, ma quelli non ci vanno perché vogliono fare uno di loro, e quindi potete lasciare Giorgini, portare tranquillo e dare il tavolo per 5, tavolo per 7, tavolo per 8. Pure bene,
1: benissimo, ostriche e vino alla Cefalù, spunta la foto di Presutti, che sarà quello che ha sostituito,
2: quello che deve andare al posto di lui
1: al ristorante di La Vitola.
2: Più volte dice che l'ha vista,
1: perché il problema non è La Vitola, il problema è il report che faceva
2: Sì, ho capito, ma proprio lei
1: Santini, vigneti eroici, solo uno degli scenari per il vino Abruzzese. Finirà questa storia del vino,
2: ma c'è ancora La Vitola, c'è ancora il ristorante La Vitola.
1: Ma penso di sì, per cosa?
2: Andiamo, va a Roma, no? Marcosi, visto al ristorante.
1: Grande la vita, così banco tu potrai andare al report. Andiamo. Allora, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista degli inquirenti. Nel mirino i 2 pennacchi di fumo lungo un sentiero, segnalati lo scorso giovedì e ignorati.
2: Non ti fa.
1: Ed Alfonso, che sta sia qua, poi più avanti, poi dopo, tre se ne stanno, credo, tutto Alfonso oggi.
2: Di là?
1: Di là non lo so, qua ce ne stanno un paio. Nel 2017 abbiamo ascoltato La Scienza, ad Alfonso replica a Shelley sul ritrovamento di resti carbonizzati del vecchio incendio.
2: Ma si intende di tutto?
1: Tuzza fa. Distrugge gli ospedali prima che appena. Fumo e fiamme nel Vastese, in città chiuse le finestre.
2: Come raccomandava Tajani.
1: Beh sì, certo, per i droni e per gli incendi si devono chiudere le finestre. Devi stare con là vicino. Poi abbiamo viaggio in mezzo agli ultimi tra il caldo e i disagi mentali a Pescara. Esiste un esercito di invisibili che soffre l'estate tropicale più di tutti gli altri. Caro carburanti, stangata da 352 milioni, la CGA di Mestre alla regione costerà 29,4 milioni al mese e nelle aree interne va anche peggio. Il risparmio degli italiani, l'Abruzzo fa più economia ma i risparmi valgono meno, dal 2019 depositati altri 4 miliardi ma l'inflazione riduce l'aumento reale. Gli aquilani sono più attenti al portafoglio, maglia nera alla provincia di Teramo. Noi peggio in tutto stiamo facendo, in qualsiasi cosa sta a provincia di Teramo. Si mangia. Lavoro e clima impazzito, fabbriche ed emergenza caldo, così la Val di Sangro respira dalle pause più lunghe alla distribuzione di acqua gratuita.
2: Meno male,

0: eroici solo uno dei possibili futuri per il vino dell'Abruzzo. Il critico enologico: bisogna sottrarre la viticoltura di alta quota alla retorica. Prima capiamo dove, come e con quali vitigni, e quali costi e con quali risultati. Va bene. Pescara inizia il Festival d'Annunziano, il rombo delle auto d'epoca scatena il mito del vate, mise la passione in tutto.
1: D'Annunzio anche sulle auto.
0: Sì, me lo dice ovviamente Bruno Guerri che... E domani sul palco Paolo Crepè.
1: Sto girando molto in questo periodo, quindi sembra che siamo nel finale.
0: Si è perso il pluralismo, Ranucci sarà reintegrato.
1: Come lo sa?
0: L'intervista all'ex presidente Rai Zaccaria: il governo segue una filosofia antidemocratica. E qua si ricorda l'editto bulgaro di Berlusconi con Santoro e Luttazzi e Biaggi, ricordiamoci, che quello più grave, credo. Gasparri, decisione inevitabile, dice... prosegue lo scontro politico, De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, la destra è ossessionata. E poi si scopre appunto che anche Giulia Presutti è andata nel ristorante di La Vitola.
1: Ma guarda che mangiava, mica mangiava il prosciutto.
0: Ostriche e beve vino al Cefalù. Lei non commenta. Erano uccisi, mi hanno detto che è andata più volte.
1: Guarda un po' quanti piatti. Tutti belle ostriche.
0: L'immagine della conduttrice mentre mangia ostriche e beve vino. Una fritturina si è fatta però.
1: Sì, la fritturina a parte, si può pure il limone.
0: Sì.
1: Ma le ostriche sono tante qua. Ha fatto vedere. Il giornale domani lo portava. Sì.
0: Domani.
1: Allora, Di Battista è ricoverato dopo un malore a Cuba, forte mal di testa, poi il peggioramento, poi si è saputo che era un ictus. Le sue condizioni sono gravi, però si è svegliato e la politica si ringe lui. Tajani ha detto prego per lui.
0: Pure Conte ha detto
1: sì, ma Shock nel Movimento 5 Stelle, adesso il governo è pronto a riportarlo in Italia. Bene. In bocca al lupo naturalmente. E Vannacci che dice che gli altri sono... Sì, come no. Dal centro-destra, politiche di centro-sinistra fanno. A Reggio candidiamo un regino. Perché vende gli altri.
0: Italia, gli italiani. Nascono gli ascolari, Villanova e Giuliese.
1: Non viene dalla Lega, era questo lo slogan, lui lo rifà. Quindi è coerente, vedi che dice che quello là ha cambiato.
0: I danni delle
1: cose terribili a Cremona.
0: Sì, pure io stamattina, devastata la città in ginocchio dopo il violento nubifragio. Mattarella ha chiamato il sindaco. E parla l'esperto, una supercella da shock termico.
1: La squadra ha perso 3-1 in casa.
0: La testimonianza, il dolore nelle parole del rettore: ho visto tutto in diretta, quanta preoccupazione per chi è qui. Attacco russo vicino a Kiev, 37 morti, colpito un deposito di munizioni nascosto tra le case. Poi Trump sul petrolio, che
1: è per quello l'ha fatto l'invasione Venezuela.
0: Intesa USA Venezuela,
1: ma
0: però
1: che intesa?
0: Non ha inteso nulla, e poi soprattutto non ci sono diversi punti oscuri che non si capisce come.
1: Sì, capire, ma è chiaro che sono.
0: In Nepal oltre 600 morti e 3.000 dispersi, quindi non saranno 600 alla fine, probabilmente sarà la somma dei due numeri,
1: disastro,
0: purtroppo.
1: Brutte immagini.
0: Gli italiani coinvolti, rientrati i bresciani, si teme per la coppia. Sono 3 gli italiani che ancora non ritrovati, un ragazzo e 2 italo-svizzeri di Lugano. Del quali non si hanno più notizie. Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin per il femminicida, dopo la denuncia solo un ammonimento. Il parroco tuona: colpa della politica.
1: Ma che c'entra? Avete il fatto che questi ammonimenti li deve fare molto dal questore di Terrin?
0: Sì, vabbè.
1: Poi abbiamo questa cosa dell'Egitto.
0: Jones, 2 anni in coma in Egitto, raccolti 82.000 euro per agevolare il suo rientro e le cure in Italia.
1: 82.000 euro.
0: L'aereo medico costa tantissimo.
1: Altissimo.
0: Trasloca il villaggio dei Clochard, è nato per coronare il sogno di una giovane vittima di Crans a Bologna. Addio al giornalista e tecnico Bollettini, aveva 66 anni, tifoso rossoblu, è morto a Sassari.
1: Bollettini, quello delle piante, delle fiori e piante.
0: Prima di seguire per Vera TV la partita della San Benedettese.
1: Portiamo noi.
0: Vabbè,
1: no, niente. Allora, eccolo qua, turismo da potenziare, dove? Al mare? Questa grande... Tutti questi
0: vacanze grandi. Nel terramano, la strategia per il 2027, turismo da potenziare, mare, punto di partenza per valorizzare i monti. famosa quella con i funghi e com'è la Maremonti?
1: I Mattia della Confesercenti delinea il piano di sviluppo dell'accoglienza. Borghi in crescita di

0: Presente sulla costa, va aumentata la sicurezza, ha detto lui, e quindi sicuramente si farà.
1: Ah, però lo dice, ma...
0: lo dice.
1: Allarme per incendi in due terreni, i vigili fuoco intervengono a Castilenti e Sparazzano. Sparazzano.
0: È famosissimo.
1: Sto imparando nomi
0: alle porte di Teramo.
1: Alle porte di Teramo, di località che non avevo mai pensato esistessero. Ultimo saluto a Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco, commemorazione al Parco della Scienza e funerale in Duomo, con le testimonianze degli amici dell'alpinista morto in Nepal. Teramo Nostra, e scontro sulla nuova sede, l'associazione non vuole lasciare i locali al liceo Milli d'Angelo, ora priorità ai lavori in partenza. Montorio, la polemica politica, falce e martello e guerra su simbolo e disegno spray. Uccelli del PC, chiarimenti da Comune e Soprintendenza sulla tutela del manufatto. Di Giandomenico, del Fronte Nazionale, nel Futuro Nazionale, che è FN? Futuro Nazionale,
0: Futuro Nazionale, sì.
1: La riproduzione con la vernice va cancellata, serve il rispetto.
0: Oh, guarda un po' che dice Annetti, che io ho conosciuto personalmente.
1: Chi è
0: Prati, Annetti? Questo qua. È l'esperto dei prati da sempre. Guarda che dice: la guida alpina è Annetti, se ci affidiamo ancora agli enti non si esce dal paddato.
1: Ci facciamo da solo, che piacere.
0: La leva proprio l'ha fotografato perfettamente, e l'abbiamo visto quanto tempo ci hanno messo, e hanno ottenuto che soltanto per l'estate sarà aperta la
1: finisce domani, credo. Castellalto, restano le tensioni in maggioranza, i consiglieri del nuovo gruppo, affermazioni pesanti sfociate anche in offese personali. C'è Maretta a Castellalto.
0: Sì.
1: La storia, dalla periferia alle capitali, Teramano, tra i 40 top manager, da qui è partito il mio successo. Lorenzo Di Francesco, 34 anni, inserito tra i migliori giovani dirigenti della rivista Fortune Italia. Ex studente del classico e laureato in giurisprudenza, lavora tra Roma, Bruxelles e Copenaghen.
0: Lui qua, 34 anni, ha frequentato il liceo scientifico. Ma può capitare, su.
1: Vabbè.
0: Oh, medici di base, tamponata l'emergenza, Roseto 40 starà in servizio fino al 2027, quindi rimane un anno ancora. Forza Italia, Lega, UDC, il Comune convochi il tavolo
1: ce lo vuole.
0: Siamo arrivati.
1: Il tavolo ce lo vuole.
0: Intanto lo Talesco è partito dalla grande, l'Irish Festival, non l'hanno fatta. Guarda un po' chi c'è.
1: Il sindaco Costantini
0: perché sta là?
1: Non lo so, pure la fascia, pur con gatti.
0: Si deve decidere, o sta con Gatto o sta con Bannacci.
1: Sì, un po' non diva con le mezze, in effetti.
0: Sì, ma perché? Che cosa fa qui?
1: Gli aggiusterà la fascia, che ne so.
0: E lo dici, si chiama didascalia.
1: Il momento del taglio del nastro che ha dato il via alla prima edizione del Festival all'anno Teresco è a sinistra di Gian Vittorio e Costantini. Quindi rimaniamo col dubbio. Taglio del nastro venerdì sera dopo le polemiche con gli storici organizzatori. È andata bene in tutte e due le parti, sia Teramo che Notaresco. Non stanno i cinghiali di zanzare. Alba Adriatica, pini da salvare contro il contagio. Il comune accelera sulle potature. In settimana partirà la gara per la designazione di una ditta specializzata. Subito dopo gli interventi nella prima fase, le operazioni di salvaguardia interesseranno le pinete di via La Pira, più a rischio.
0: Hai visto?
1: Capito? Locale chiuso per due settimane dal Alba Adriatica, lo stop temporaneo all'attività per irregolarità amministrative. Rischio incidenti, vietato l'accesso all'area del Baia 23, lo stabilimento crollato a Villa Rosa.
0: Poi Cociniglia là, a Maiorani, giardiniere, questo è un ammonimento per tutti, per come rendeva il lungomare fiorito e quanto delle cose che ha fatto, è militante del PC, si è spento a 90 anni, era stato dipendente comunale, ha detto al Verde, e attivista oggi e domani funerali. Giorgino, ovviamente niente dimissioni, c'è tanto lavoro da fare, questi rimettono però le foto, diciamo, questo è il parco della là.
1: Buon via Bombale.
0: Costantini difende l'assessore delle accuse lanciate da Arboretti per il Verde. Preparato, serio e competente, si faccia da parte il consigliere che lo critica. Ecco, a posto. Poi domani vedremo questa cosa che è uscita, questo documento è arrivato in serata, dove spiega tutta la vicenda del Verde. E ripeto, è un fatto storico, perché sono 2 anni e mezzo che la maggioranza non rispondeva alle accuse dell'opposizione. Intanto abbiamo la tua sorellina qua, perché ci ricorda che l'elemento del trasporto scolastico oggi è l'ultimo giorno per le iscrizioni.
1: Il 3, no? Il 31, il 30?
0: Quindi, sì, assolutamente il 30. quindi bisogna farlo in road, perché si può fare, perché è telematico.
1: Sì, sì, sì.
0: Oh, poi abbiamo il premio dato alla Gasparroni perché era un'ex studentessa del
1: Curie.
0: Del Curie, e poi abbiamo queste interviste che trovate sulla pagina Facebook di Radio G. Era amico dei giocatori, salvò un arbitro, era la figura storica del massaggiatore Giovanni De Santis, raccontata dalla figlia Rossana. Cociniglia anche qua? No.
1: No, intanto a Roseto, scuole mense al via in anticipo, è la prima volta a settembre. Decisione presa con l'istituto comprensivo, si parte dal 21, in passato l'avvio era previsto a ottobre. Luciani, un cambio di approccio verso le famiglie, ci siamo spesi per reperire le risorse necessarie. Poi abbiamo Borsacchio, torna stasera lo yoga nella riserva, importante, e poi ancora nell'ex piccionaia c'è l'amianto, l'opposizione denuncia la presenza di sacchi mai smaltiti dopo i lavori di bonifica.
0: C'è anche il declino del cimitero, eh?
1: E noi moderati, è ora che si intervenga, il segretario di Loreto dice che l'amministrazione non ha i congiuri ampelli della cittadinanza.
0: Va bene. Profondo Sud, eccola qua. Cociniglia, vedi?
1: Le associazioni, ora interventi coordinati, Custodes Terre e Paliurus, tutte le latine, chiedono alla regione di aiutare i territori più colpiti. Serve una regia unica, l'azione
0: con... tavolo.
1: Ma poi tagliare la ripianta, il tavolo non è proprio... L'azione contro i parassiti è ancora troppo frammentata. Aghi di pino caduti a Silvi, ha avviato il piano per salvare gli alberi, anche qua le coccine. Questo è il problema principale, costa poco, sta là, non si deve pensare troppo perché tanto è facile, fare un articolo. Ex Mambelli, verde al posto dei parcheggi, Officina Triana lancia una soluzione alternativa per lo spazio dopo la demolizione dell'ex scuola. Sterpaglia e Ristagni nel Cerrano. Silvi, i residenti segnalano le pessime condizioni del torrente dell'area nord. Andiamo avanti. Devi leggere qualcosa qua?
0: Vediamo quello... Città De Palma, che è stato a Notaresco gratis, il re del reggaeton, per il festival d'Annunziano, lo show stasera a Francavilla. Poi vediamo un po' l'omaggio di Alice a Battiato con i solisti aquilani, questo è un bel concerto. Dove si tiene all'Aquila, credo. Vedi un po'.
1: Che cosa? Qua?
0: Sì. Dove si tiene? A Roma vanno. Alice è battiato con i solisti aquilani. Eccolo. Andiamo avanti. I The Colors stanno a San Benedetto dei Marsi. Poi abbiamo questi ricordi. E una penna sempre fuori dagli schemi. La vita e il genio di Gogliarda Sapienza. Era un'autrice siciliana.
1: Pescara, come affrontare l'emergenza? A Montesilvano due lupi. L'esperto, sono innocui e li monitoriamo. In via Verrotti, altri avvistamenti notturni degli animali che vagano tra case e attività commerciali. Mirillo, del Nuovo Saline, dalle analisi genetiche è emerso che sono italici, più confidenti con l'uomo. Vabbè, tipo un caffè, un complimento, una cosa. Resta grave il bimbo precipitato dal balcone a Montesilvano e ancora ricoverato in terapia intensiva, il piccolo di 7 anni caduto dal secondo piano. Poi oggi canta Alfa, stoppa le auto sul lungomare Aldo Moro. Andiamo avanti. Rogo, Adalanno a rischio i vigneti vicini, e poi ospedale di Penne, San Massimo di Egidio rassicura, radiologia pienamente operativa. L'Aquila, 732esima perdonanza.
0: La commozione di Biondi, la chiusura della porta, il sindaco quasi in lacrime, affido per l'ultima volta l'amata città Celestino, perché lui non ti può ricandidare. In realtà punta in alto, come sappiamo, alla regione. Il concerto del volo per il gran finale.
1: Il Teatro del Perdono alle 21.30, la serata con l'orchestra del conservatorio. Biglietti ancora in vendita.
0: Non c'è sold out, lo potete scrivere.
1: Tragedia a Lecce dei Marsi, venerdì il volo per il rimpatrio di Amina, c'è nulla osta della procura per la restituzione della salma, addirittura d'arrivo a raccolta fondi per i funerali in Marocco.
0: Ad Avezzano ci sono numerosi casi di gastroenterite, però qualcuno ci dice che non bisogna preoccuparsi,
1: l'acqua, perché è potabile.
0: L'acqua è potabile.
1: Pianola, spacciatore ferisce due agenti, follia nella serata, un giovane albanese trovato con la droga e con un agente ingente quantità di denaro. I residenti in allarme.
0: Oh, secondo caso di Wine in città, cioè a Chieti, oggi disinvestazione straordinaria.
1: Western Island, oggi disinvestazione straordinaria.
0: Che pungi che può far morire.
1: In Abruzzo ora sono 4 le positività.
0: Vabbè. Ah, quelle ragazze che hanno fatto tutte le cose.
1: Sì, male. L'autogol delle bulle, incastrate dal video, le autrici del pestaggio di Atessa hanno postato tutto sui social, capite anche il cervello di queste persone. Primo rapporto sul tavolo del PM.
0: Il PM deve indossare, perché se lo fate è una cosa così. Non dovrebbe fare, però un gruppo di ragazze fa notizie, ma poi l'ho postato perché quello per chi non l'ha visto vuole dire guardate che cosa abbiamo fatto, quindi denunciano un reato, esatto. E quindi denunciano se stesse e il PM deve intervenire.
1: Tutto facile per la Juventus, la Fiorentina in crisi nera, Nico Gonzalez e Miners spiegano il Parma e Bianconeri in testa col Milan. I risultati di ieri, Juventus Parma 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Sassuolo Torino 2-1, Monza Udinese 2-3. Lecce Roma, domani c'è un derby pescarese di Francesco contro il direttore sportivo D'Amico, che nel 2021 a Verona esonerò Eusebio dopo 3 gare. Molto bravo, sì. Voglio dire, ti ha trovato che sia grande, né fa. Che se torna all'Atalanta, Juve su Pape Matar Sar. Una malattia qualcosa. Tipo West Nile.
0: Pape Matar Sar.
1: Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, non farà neanche il mondiale. Poi Paolini debutta oggi negli US Open e domani gli altri azzurri. MotoGP, Marquez vince la gara sprint ad Aragon, Bezzecchi parte in pole. Andiamo avanti. Pioggia di gol.
0: La notte da incubo, a Forlì una batosta clamorosa.
1: Il gol di Meazzi illude, i romagnoli si rialzano e travolgono il Delfino con 6 gol.
0: È stato espulso Pellacani però.
1: Vabbè.
0: Ah!
1: Che?
0: A chi è stato ceduto Di Nardo, ti ricordi?
1: No.
0: Sì, come no? L'abbiamo avuto la Juventus. Che ieri ha vinto un trasferto con un gol di Di Nardo. Che l'hanno fatto entrare nel secondo tempo perché non è pronto, è arrivato il giovedì, è entrato e ha segnato.
1: Boucher resta senza parole, una partita inspiegabile.
0: Veramente l'avevate già fatta da Vezzano 5-0.
1: Secondo me andava capito un po'. Pellacani è diretto, dice ci vergogniamo. Allora, vabbè, 4 pagine, ma basta però, no?
0: Giustamente devono farlo. Sulle pagelle e tutto, cioè.
1: Il Pineto non sfonda, è 0-0 con il Livorno, Lombardi e compagni si svegliano nella ripresa ma non trovano il gol, nel finale fuori delle Monaca per un rosso diretto. Bari Lari, ci è mancato soltanto il gol.
0: Giustamente.
1: Anche qui un altro graziale.
0: 0-0 là.
1: Coppa Italia di Serie D, Giulianova chiede i gol a Martiniello e il rebus per la porta, per Golizzi non rischia Arras. Cauteruccio resta fuori, tre pali e favorito Muzzi, sull'ultimo arrivato Verna.
0: È tutto da decidere oggi, ripeto, gli aggiornamenti sono che ieri sera Arras aveva ancora la febbre, 108,5, quindi sa che cosa accadrà. E Ciabuschi invece che stava peggio è recuperato, quindi potrebbe più, però dall'inizio si parte con Martiniello a Bagnale.
1: L'Aquila fiuta il blitz. L'Aquila fiuta il blitz. Andreucci recupera anche Gasperoni. In mediana spazio Allisi e Binotto per l'assenza di Gori. Il tecnico siamo al completo, mettiamoci alla prova. Il Teramo cerca il riscatto contro il Notaresco. L'anno scorso i rossoblù si sono imposti con l'ex Infantino. Ballottaggio Culi Cingolani per il diavolo. Il Lanciano prepara il colpo.
0: Il dubbio portiere, diciamo.
1: Sì. Il Lanciano prepara il colpo con il Fossombrone. Pierantoni conferma i suoi titolari.
0: Ci va a stare che cosa il Fossombrone? Gioca il Lanciano.
1: Eccellenza, Vagnoni prepara il debutto. Chieti non si può rifiutare. Il tecnico firma un biennale. Oggi farà l'esordio in Coppa Italia contro la Torrese. In tanti mi hanno detto di non accettare questa offerta. Ai tifosi chiedo pazienza.
0: La Vezzano.
1: In missione per continuare il sogno, occhi sulla Provasto, sempre in coppa. Roseto va KO, allora, ma strappa applausi strappa applausi. Basket Serie B, segnali di crescita per Biancazzurri a Palamaggetti contro Rieti.
0: Roseto per il riscatto ieri sera.
1: Sì. Ah, dopo succede. Allora, prego, direttore.
0: Roghi, evacuazione nel Vastese, spunta l'ombra del piromane. C'eri tu in quella zona?
1: No.
0: Morrone, fiamme senza fine, i 78 lanci aerei non bastano, contate 78. Ecco D'Alfonso, parla della nuova Pescara La fusione è una sfida vera, quindi vuol dire che siamo ancora molto lontani. Si parla del calcio, ovviamente, Pescara che debacle, prende 6 gol a Forlì, e poi c'è anche il Pineto, un altro pareggio, il Livorno strappa lo 0-0 uguale a quello di Latina. Poi abbiamo sempre a Pescara, minori bevono alcol in strada, i vigili multano i genitori. È una novità, è giusto, fatto bene. Oh, alle quattro vele, mare, sole, beach volley, questo è un nostro stabilimento a settimana, da domenica.
1: Target sportivo, giorno e notte, grande attesa a Lanciano per il concerto dei Pooh, poi L'Aquila, il grande evento, una perdonanza da record, oggi l'atto finale con il volo.
0: Bene, allora la perdonanza è da record, L'Aquila sarà protagonista, ci dicono, mentre è morto a 78 anni Adriano Durante, che è stato il padre degli sbandieratori, una delle manifestazioni che si fanno appunto per la perdonanza. C'è la nuova Pescara ed Alfonso è in prima linea, la sfida, progetto strategico di fusione. Capuzzimati però dice che il patto metropolitano non deve cancellare le singole, e questo è che tutti vogliono mantenere, non deve cancellare le singole identità. Il sindaco Trulli a Bologna si è aggiunto qualcosa ai territori senza sottrarre opportunità. Vabbè, non ti fa domanda. Poi abbiamo servizi anti-integrati, dicendo Carlo Masci incontra i cittadini, vedi, va a parlare, invece di attaccare le cose a Toni. Mare, beach volley e l'estate alle quattro vele, qui è il target sportivo, cioè, soprattutto lo sport, cioè. Bambino precipitato dal balcone, ancora grave, ascoltato i genitori. Invece poi per la sergente di Andorra, un minuto di silenzio e i pattini di salvataggio con i remi alzati. All'Aquila, bollette del progetto casa, gli abitanti devono pagare 10 anni di arretrati. E come si fa?
1: Come fanno? Le consumate? Il credito del comune che anticipa la spesa, ora un pronunciamento crea il precedente. La Cassazione ribalta le vecchie sentenze, la prescrizione non è quinquennale.
0: Scacco la banda del rame in quattro processo. Poi c'è il sorgente del Verge, il fiume Verde, là. Partono i lavori per strade e fognature, 600.000 euro. L'acqua, la tagliamo noi. Avitano sul mole, il sindaco contro gli spacciatori di droga, così preparano le donne. Anzi, lo sa? Nei ruderi del centro storico una base per tagliare e confezionare la droga, quindi sappiamo dove sono. I ruderi, chiudiamoli. Che è?
1: Niente.
0: L'allarme di Santilli dopo il blitz è difficile da mettere subito in sicurezza. Poteva chiudere, sì.
1: Danni al braccio dopo l'intervento, diffida e richiesta di risarcimento. Morrone, rogo senza fine, i canadei non bastano. Raid vandalico, allarme a Prato, l'auto danneggiata e borsa rubata, biglietto irregolare, lite con l'autista, urla e paura sull'autobus per Roma.
0: Per quello ricordiamo, sta da solo, l'autista va tutto lui.
1: Virus.
0: Una volta c'era il famoso fattorino.
1: Virus, West Nile, altro caso, anche due cavalli positivi.
0: Compreso l'asino che è scappato.
1: Sì. È un cittadino residente nella zona di San Martino trasferito all'ospedale. Il comune ha disposto una disinfestazione che verrà eseguita dalle 23.30 di questa sera. Sicurezza urbana, serve un patto. Legnini, adottate tutte le misure. Caserma Berardi, riprendono i lavori ma è scontro tra Lega e assessore.
0: Il fuoco minaccia le carte, c'è l'ombra del piromane. Poi il castello aragonese, abbiamo visto più volte, ipotesi denuncia, il geologo avverte sul rischio frane. Attenzione perché
1: guinzagli e deiezioni, controlli a tappeto su cani e proprietà, non li fanno sopra il tappeto, non sotto, di solito.
0: Hanno fatto la pupù, i cani e i proprietari non raccolgono, quello è il caso, però non ci sono stati delle cose.
1: Teramo, imprenditori della movida nel mirino dei banditi, colpo nella villa di Fabi. Giulianova, la denuncia del gestore del Gattopardo di Alba Adriatica, è sicuramente qualcuno che conosco, dice lui. E poi stupro di Capodanno, bocciato il ricorso, il 29enne condannato a 4 anni e mezzo, succedeva ad Alba. Mercati, attività è stretta sui tributi, va via a riscossione e controlli incrociati. Fiamme nella notte, paura, Sparazzano.
0: Vedi, Sparazzano torna. Un certo evento di Pua a Lanciano, c'è grande attesa.
1: Pescara, la rimonta, poi il KO, Biancazzurri in 10 dopo 33 minuti per l'espulsione di Pellacani, sotto di 3-1 dopo il gol del momentaneo vantaggio di Meazzi. E Parigi va bene, 350.000 euro, strada spianata per l'ex Latina, questo pure devono, deve arrivare, non arriva, arriverà.
0: La famosa frase, Parigi va bene una messa.
1: Sì.
0: Oh, Pineto senza gol, finisce in parità contro il Livorno, Barillari ha detto ci manca il gol, è vero, 0-0. Poi Giulianova e L'Aquila si inizia a fare sul serio.
1: Alle 18 il primo turno della competizione allo stadio Fadini.
0: Che dice?
1: Che dice?
0: Informazione. Lanciano a Fossombrone torna nell'elite. Ah, ecco, il campionato di Serie D per loro. Terra e Notaresco, derby ad alto voltaggio. Il Chieti ha ufficializzato Vagnoni oggi in scena le 8 partite di ritorno. Che è?
1: Non lo so, prendiamo le 8 partite di ritorno.
0: Ancora non si voglio l'andata.
1: Ah, le partite di ritorno di Coppa Italia sono 8 in tutto, quelle del girone. Capito? Non si capisce,
0: un nazionale.
1: Strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. USA e Cremlino sotto pressione, l'effetto Fedorov sulla difesa italiana. Dopo Ranucci, il 2, incontro con la redazione Report, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan, sparizione dopo anni di violenze, GPS nella bambola della figlia per pedinare la sua ex moglie. Ghazal, iraniana di Roma, condannata per un post a rischio arresto, temo per i miei. Caro petrolio, la geopolitica della benzina, Trump-Venezuela, patto su greggio, effetto rincari sul controesodo. Abbiamo il soppacco, dune e polemiche per Sabaudia, 2 mesi difficili. L'Olimpico scopre la nuova Lazio con Pinamonti e poi Manuela Moreno, la carriera più facile se sei un uomo, lo dice alla rubrica Allo Specchio.
0: Novità.
1: Perché comunque ha fatto la carriera Manuela Moreno.
0: Quindi,
1: allora,
0: dire.
1: Direi, stacchi. Salutiamo prima gli amici. Nostri amici che...
0: Sì, perché poi vanno al mare.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno Max Rastelli, Rita Ranalli, buongiorno Silvani Gianvittorio, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Stefania Gervasini, buongiorno Antonella Leonio, Chiodi Luigi Danna, Stefano Carosi, buona domenica, il nuovo Carosi.
0: Salutiamolo.
1: Buona domenica.
0: Salutiamoli.
1: Che?
0: Molto, con tanto affetto.
1: Tanto affetto. Stefania dice che non sentiva bene la tua voce, Francesco. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica a tutti, Berato Portebello, buona domenica. Dina Cappano Riley, buona domenica dall'America, dice.
0: Olè, brava, applaudi,
1: c'è qualche stacco, io vado a fumare. Beh, bene, non si fa casino. Prego.
2: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085-2905-705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.

0: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo, e allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Un mare di offerte, valide fino al 29 agosto, da Cash Gust & Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate, 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra, 1,49 euro al chilo, pomodori e pera, 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle, 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo, o le bracciole di suino, 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate Dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gust & Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696. Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
1: Continua la super rottamazione Opel?
2: Yes, of course.
1: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAI 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
0: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra spesa. Vi ricordiamo poi i nostri gustosi menù di gastronomia con tante specialità della cucina tradizionale abruzzese e un fornitissimo banco macelleria dove potrai trovare anche la convenienza dei nostri pacchi famiglia. E non dimenticare la vasta scelta e freschezza del nostro banco salumi e formaggi. Ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da Despar in via Annunziata a Giulianova. Telefono 370 16 41 350.

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, è il momento, siamo tornati in studio, è il momento di sentire Casalena per il meteo, che comunque già le fa caldo come... Oddio mia, cattistezza. Ieri sera ci avevo illuso, un po' di fresco lo facevo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici?
2: Allora, il peggio è passato dal punto di vista termico. Ormai, diciamo, la salita di aria calda proveniente dall'Africa si è attenuata. Quindi resta il caldo, resta l'anticiclone, le temperature saranno sempre sopra media, 4-5 gradi, ma non più di 10 gradi con quell'umidità marcata e invivibile. Quindi diciamo che stiamo andando in una fase stabile, soleggiata, però sempre calda, ma meno calda di quello che abbiamo avuto tra giovedì e sabato. Quindi questa è la linea di tendenza. Giovedì qualche interferenza, veramente poca roba atlantica che porta qualche rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia forse anche sulla pedemontana, sulle colline, ma non dovrebbe arrivare per nulla al mare, insomma, a meno che un aumento di nubi ma insignificante. Per il resto, dai modelli di questa mattina con gli spaghi, sembra che almeno fino al 10 di settembre non succeda assolutamente nulla. Quindi continuerà a non piovere, continuerà a fare caldo, un caldo, ripeto, più moderato rispetto a quello che abbiamo avuto, ma sempre caldo. La notte è un pochino più fresco, perché chiaramente con la diminuzione un po' di umidità, con la diminuzione della radiazione solare, con l'aumento delle ore di buio, chiaramente riusciremo ad avere un piccolo refrigerio in più durante la notte, ma per il resto diciamo che il caldo persisterà ancora.
1: Va bene, va bene. Sport, vuol dire qualcosa?
2: Sì, allora, a parte la pelle grandi, la Juventus ha vinto col Parma, la Fiorentina, che era partita come squadra che poteva essere, diciamo, un outsider per lo scudetto che ha fatto, prima prende 4 gol a Roma, poi ieri ne prende 3 in casa contro il Frosinone, e quindi secondo me Grosso sarà il primo allenatore che fa le valigie, credo, perché una partenza così drammatica non l'avevo mai vista, 7 gol subiti, 0 fatti, tra l'altro perde 3-0 in casa contro il Frosinone, è gravissimo. Il calcio mercato chiude martedì, vediamo se qualche squadra riesce a innestare qualche giocatore di può far fare il salto di livello. Per il momento l'Atalanta si è mossa un pochino, che ha preso che sì, forse prende anche Salemakers, però insomma vediamo martedì. Stasera l'Inter gioca a Cagliari, c'è anche la partita del Napoli, teoricamente le prime due partite dovrebbero rappresentare solamente delle simili amichevole per le squadre grandi, che insomma le partite importanti inizieranno sabato prossimo, quando sarà Inter-Napoli e poi successivamente Juventus-Milan.
1: Va bene, grazie, buona domenica, buon riposo.
2: Grazie.
1: Ci aggiorniamo a domani, ciao. Allora. Intanto buongiorno e buona domenica a Anna Maria Ruggeri e a Rita Piccioni. Diretto, facciamo gli auguri, che facciamo?
3: Sì, facciamo gli auguri.
1: Facciamo gli auguri. Allora, che fate? No,
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti. Ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora, la Chiesa oggi ricorda due santi che sono Felice e Adautto. Le più sicure notizie sui due provengono da un Carme di San Damaso, che si limita a dirci che erano fratelli che subirono il martirio sotto Diocleziano. I due furono sepolti in una cripta nel cimitero di Comodilla, vicino a San Pietro fuori le mura. su cui in seguito sorse una basilica. Secondo la leggenda, invece, pare che mentre il presbitero Felice veniva condotto al martirio, gli si sia avvicinato uno sconosciuto che chiese di seguirne la sorte. I due vennero ovviamente decapitati e accanto al nome di Felice venne scritta la parola ad auctus, che vuol dire
6: aggiunto.
3: Oh, tanti auguri domenica 30 agosto a Vincenzo De Bernardini, Sergio Rostiglio, Andrea De Ruva e Paolo Antonelli. Ma tutto questo per ricordare anche che c'è Piccola Città sulla pagina Facebook, sul giorgiogianova.net. Andate a vedere un po'. C'è anche l'articolo di Albani. Facciamo una panoramica per vedere le pagine. Su.
1: Allora, aspetta che ci provo perché questo funziona la rotella. Allora, vediamo, ecco qua. Abbiamo
3: la prima pagina.
1: Anche se questo è un uomo, articolo del direttore. Poi sotto lo chapiteau del Magda Clan, la poesia del circo contemporaneo conquista Giulianova, poi mondo YMI dove pelle, colori, forme, make-up e stile dialogano tra loro, poi tra fede, mare e tradizione, Giulianova abbraccia la festa dell'Annunziata, un secolo di turismo a Giulianova dagli anni 30 ad oggi, poi in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa, la rugiada, il prezioso respiro del mattino e poi oratorio, un tesoro della musica sacra e della cultura popolare e poi gli auguri ovviamente.
3: E qual è il tuo?
1: Il mio è un'estate in cui è andato tutto... Che leggiamo?
3: Leggiamolo.
1: Leggilo tu.
3: Leggiamolo.
1: Dove sta?
3: L'articolo di Gabriele Albani per Piccola Città. C'è il sindaco che dice in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa. Perché lui è stato risorridente dopo aver partecipato all'Irish Festival. Le dice qua, c'è questa richiesta.
1: Le aree pedonali per i politici giugliesi tutti sono un po' come il ponte sullo Stretto di Messina per il ministro Salvini.
3: Quindi vi ha dato uno spunto, lo potete andare a leggere.
1: Ecco, allora, quindi, giornalone, come fa, dimmi?
3: Sì.
1: Fa un caldo allucinante, stava cassetto.
3: Hai detto che stava calando? Ma dopo te lo mani forse.
1: No, perché hai lasciato aperta la finestra, l'umidità si è... La festa, infatti. Allora... Raid russo, strage a Kiev, droni su deposito di munizioni, 37 vittime. Poi la caduta di Pogačar, si fa male e si ritira. Cuba, ansia per Di Battista ricoverato, è gravissimo.
3: È migliorato? Ma questo non si ieri.
1: Poi ancora, abbiamo Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione è quasi tutta schierata contro i futuri conduttori e disposta a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro.
3: Malore a Cuba.
1: Malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Energia, il piano anti-rincari, parla Urso, aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili. Tensione sugli extra profitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino all'aumento dei tassi da parte della BCE. E per forza, perché con l'inflazione al 3%, il target era il 2%. Allora, che vuoi leggere, Frigge?
3: Beh, niente, abbiamo finito.
1: Allora passiamo al manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
3: Ricordando che è in corso la festa dell'Annunziata, è l'ultima festa dell'anno.
1: Che tradizionalmente chiude la stagione estiva.
3: Sì, eccola qua, come oggi è esattamente il 30 agosto, c'è la Eucaristia e processione per le vie di Villa Pozzoni. Con conclusione al santuario di Santa Maria a Mare. Quindi dovrebbero fare a piedi quel tratto da Villa Pozzoni.
1: Il Bibbio Bellocchio. Dove non c'è tre stendi pedonali qui.
3: No, non ci stanno, no, non marciapiede nemmeno. Diteglielo. Buongiorno, oggi è domenica 30 agosto. Chi è che parla?
1: Ho sempre cercato di fotografare non quello che vedo, ma quello che penso. Non ho mai voluto documentare la realtà, ho voluto interpretarla. Le frasi sono di Franco Fontana, nato il 9 dicembre del 1933, è morto il 29 agosto 2026, è stato un fotografo, fotoreporter e scrittore italiano. Giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate, ricorrenza ONU dedicata ai desaparecidos e alle persone scomparse in contesti di conflitto e repressione. e anche la giornata mondiale, questo tu lo so che ti piace, ci vai sempre a vederlo, dello squalo balena, ricorrenza naturalistica internazionale per la tutela dello squalo balena e degli ecosistemi marini.
3: Quello che si mangia la gente?
1: No, non si mangia la gente, quello di squalo balena, mangia il plankton.
3: Ma che passa?
1: Almanacco del giorno, temperatura 28,2, umidità 70%, clima caldo, il vento a 9 orari, la massima sarà di 30, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 56, considerata moderata. Il sole è sotto alle 6,25, tramonto alle 19,44, il culmine 13,05, la durata del giorno è 13 ore 19 minuti. La luna sorge alle 30,31, tramonto alle 9,58 di domani, la fase lunare è gibbosa calante, visibile all'82%. Nati oggi, 30 agosto 1821, Anita Garibaldi, rivoluzionaria. 30 agosto 1936, Giovanni Gasbarrini, medico italiano.
3: È vero, lui oggi come 90 anni. Auguri al dottor Gasbarrini, fatto televisione.
1: 30 agosto 1981, 45 anni fa, Diodato, cantante.
3: Vita
1: poi,
3: meravigliosa.
1: Quella ascolteremo. Meno male. Fatti nella storia, 30 agosto 1706, 320 anni fa, viene ritrovato il corpo di Pietro Micca, che nella notte ha fatto esplodere un barilotto da 20 kg nelle gallerie della cittadella di Torino per salvare la città dall'avanzata franco-spagnola.
3: Quando a finire?
1: Quando a finire, ma è morto.
3: No,
1: ah. 30 agosto 1976, 50 anni fa, si stabilisce che i contaminati da diossina in seguito all'incidente dell'ICMESA di Seveso debbano sottoporsi a visite mediche ed esami di laboratorio per successivi 5 anni. 30 agosto 1986, 40 anni fa, la 14ª edizione dei campionati europei di atletica leggera in corsa a Stoccolma e Gerlindo Bordini, il vincitore della maratona. L'atleta italiano chiude la gara in 2 ore e 10 minuti e 54 secondi, precedendo i 3 secondi con nazionale Orlando Pizzolato. 30 agosto 1991, 35 anni fa, i mondiali di atletica di Tokyo in Giappone, Mike Powell fissa il record di salti lungo con la misura di 8,95. Ha strappato il primato a Bob Beamon, che lo aveva fissato 23 anni prima alle Olimpiadi di Città del Messico, primato imbattuto del 24/6/2024. Quasi famose. Le ondate di calore non sono solo un rischio cardiovascolare, influenzano il metabolismo, glicemia, appetito e funzionalità dell'apparato digerente. La prevenzione diventa fondamentale, idratazione, alimentazione equilibrata, attività fisica adattata, sonno di qualità e monitoraggio clinico sono interventi semplici ma supportati da solide evidenze scientifiche. La sfida dei prossimi anni sarà integrare la medicina del clima con la medicina della prevenzione. Le frasi sono tutte di Giovanni Gasbarrini, nato il 30 agosto 1936 a Padova, è un medico italiano il cui lavoro nel campo della medicina interna e delle patologie e della gastroenterologia gli è valso il premio alla carriera 2013 dell'associazione United European Gastroenterology.
3: Abbiamo un'ultima notizia: 33enne precipita da 3 metri e muore in ospedale ad Atri. È morto dopo essere stato trasportato in ospedale ad Atri intorno alla mezzanotte alla 7 di circa 3 metri in via Cicada ad Atri. L'uomo, soccorso subito dopo la caduta, aveva riportato un grave trauma cranio-facciale. Alcune persone presenti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari di Atri e i carabinieri della compagnia di Giulianova. Ad Atri devono arrivare e poi anche a Bisenti. E poi girà qua, è un vecchio modo. Cioè, la compagnia di Giulianova arriva fino a Bisenti, che c'entra Bisenti con Giulianova, non si sa, però arriva là. E poi qua gira una macchina, quindi rapine, furti e peccati. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione però quando è accaduto e di chiarire le circostanze della caduta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. È morto comunque.
1: Va bene, allora bene. No, va bene, no. Salutiamo i nostri amici su Facebook, Valentina Gambetti, buona domenica. E noi ci rivediamo su Facebook domattina alle 7:30. E adesso in radio abbiamo la canzone proposta da Vincenzo e anche una richiesta da parte di una radioascoltatrice che voleva ascoltare Imagine. Allora, andiamo prima con la proposta di Vincenzo, che è Diodato, che vita meravigliosa.
6: Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini, che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi, e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra Trenta. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato, nel pomeriggio ennesimo vertice a parte sull'autonomia.
7: Questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Questo è Radio Dato con Che Vita Meravigliosa. Chiudiamo adesso il Radio G Notizie con la richiesta di una nostra radioascoltatrice che ci ha chiesto Imagine.

0: E questa era Imagine di John Lennon. E chiudiamo Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguriamo una buona domenica. Noi ci sentiamo domattina 7:30, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Per donare la vostra pelle una splendida abbronzatura, senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy, 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

Di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre a servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

ogni 5 minuti. E chissà, chissà se ti piacerò. Dammi 5 minuti

dammi ancora un minuto e chissà, chissà se ti piacerò. Ma tu pensaci, baby.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiolini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80. Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747.
il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli, tra le colline giuliesi.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Andiamo a leggere subito
2: questa bella notizia che ti piace a te.
1: Quotidiano dell'Abruzzo. Turismo in crescita nei borghi.
2: Teramo, di mattina dalla Confesercenti, qua da Gervassi nella Fui. Maggiore richiesta da sostenere con i collegamenti dalla costa. Cioè vuol dire che ci va.
1: Bisogna portare più gente dalla costa,
2: quindi non ci vanno.
1: Potrebbero
2: nei cieli balneari invece va aumentata la sicurezza contro la degenerazione della movida. Qualche rapina,
1: dramma in strada, viaggio in mezzo agli ultimi tra caldo torrido e disagi mentali. Il report da Pescara. Poi incendio da 21 giorni, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista, storia, un teramano tra i 40 giovani, top manager. Fotonotizia di sport, Pineto non sfonda in casa,
2: 0-0.
1: Biancazzurri sprecano con Livorno, espulso delle monache nel finale.
2: Non era un grande Latina, che perché ha perso 3-1 ieri, il Latina, che aveva fatto 0-0 col Pineto. Invece Pescara è stato travolto 6-3 a Forlì.
1: Può succedere. Teramo cerca il riscatto nel derby col Notaresco. Alfadini, Giulianova chiede i gol a Martiniello,
2: sì,
1: contro l'Aquila.
2: Perché sono al momento da verificare le condizioni di Ciabuschi e Arras, che hanno ancora la febbre. Ieri sera aveva 38,5 Arras, quindi non si sa se ce la farà. Si tende a recuperare almeno Ciabuschi in panchina, insomma, però Martiniello dall'inizio è sicuro con la Bagnale.
1: Montorio, il
2: rebus portiere tra Muzzi e Berna.
1: Okay. Montorio, il manufatto rimosso, falce e martello, guerra aperta, il PC chiede la tutela del simbolo, fronte futuro nazionale dice disegno da cancellare. Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco, poi Giulianova Giorgini resta assessore, c'è ancora tanto da fare.
2: Qua c'è una novità clamorosa, che non è soltanto che Giorgini resta assessore, che dopo 2 anni e mezzo, credo, se non 2 anni e mezzo, è tornato a fare un documento che non è una manifestazione, una mostra d'arte, una presentazione, un festival delle bande, un
1: comune, dice.
2: Ed è una risposta ad Arboretti, a quelli che hanno attaccato appunto sul verde. Non accadeva da 2 anni e mezzo, questo è un segnale, attenzione, cioè come l'opposizione si muove in un certo modo, ma a parte l'argomento, è qualcosa può dire, attenzione, che se chiamano la Ciccone qualche problema ci può essere, ma quelli non ci vanno perché vogliono fare uno di loro. Quindi potete attaccare Giorgini, portare tranquillo e dare il tavolo per 5, tavolo per 7, tavolo per 8. Pure bene,
1: benissimo, ostriche e vino al Cefalù, spunta la foto di Presutti, che sarà quello che ha sostituito,
2: quello che deve andare al posto di lui
1: al ristorante di Lavitola.
2: Più volte dice che l'ha vista,
1: perché il problema non è Lavitola, il problema è il report che faceva
2: ho capito, ma proprio lei
1: Santini, vigneti eroici, solo uno degli scenari per il vino abruzzese. Finirà questa storia del vino,
2: ma c'è ancora Lavitola, c'è ancora il ristorante Lavitola.
1: Ma penso di sì, per cosa?
2: Andiamoci, ma Roma è un
1: vabbè.
2: Marcosi, vista al ristorante.
1: Andiamo alla vita, così banco tu potrai andare al report. Allora, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista degli inquirenti. Nel mirino i 2 pennacchi di fumo lungo un sentiero, segnalati lo scorso giovedì e ignorati.
2: Non si fa.
1: Ed Alfonso, che sta sia qua, poi più avanti, poi dopo, tre se ne stanno, credo, tutto Alfonso oggi.
2: Quello di là?
1: Di là non lo so, ma qua ce ne stanno un paio. Nel 2017 abbiamo ascoltato La Scienza, ad Alfonso replica a Scelli sul ritrovamento di resti carbonizzati del vecchio incendio.
2: Ma si intende di tutto?
1: Tuzza fa. Distrugge gli ospedali prima coppia. Fumo e fiamme nel Vastese, in città chiuse le finestre.
2: Come raccomandava Tajani.
1: Beh sì, certo, per i droni e per gli incendi si devono chiudere le finestre. Devi stare quella vicino. Poi abbiamo viaggio in mezzo agli ultimi tra il caldo e i disagi mentali. A Pescara esiste un esercito di invisibili che soffre l'estate tropicale più di tutti gli altri. Caro carburanti, stangata da 352 milioni, la CGA di Mestre alla regione costerà 29,4 milioni al mese e nelle aree interne va anche peggio. Il risparmio degli italiani, l'Abruzzo fa più economia ma i risparmi valgono meno, dal 2019 depositati altri 4 miliardi ma l'inflazione riduce l'aumento reale, gli aquilani sono più attenti al portafoglio, maglia nera alla provincia di Teramo, noi peggio in tutto stiamo facendo, in qualsiasi cosa sta provincia di Teramo, si mangia. Lavoro e clima impazzito, fabbriche ed emergenza caldo, così la Val di Sangro respira dalle pause più lunghe alla distribuzione di acqua gratuita.
2: Meno male, meno l'acqua.
1: La politica in visita al carcere di Lanciano, che evidentemente è già sovraffollato, ci sono tutti questi e praticamente sono morti tutti
2: quanti. Non cambia nulla.
1: Monaco è prospero con la camera penale dell'istituto tra sovraffollamento e carenze di organico.
2: Quindi adesso c'è un tavolo?
1: Ci torniamo a Natale. Regione ultima per visite specialistiche, la denuncia del PD sulla sanità abruzzese. Ecco. Vendemmia e clima impazzito, Santini, vigneti eroici, solo uno dei possibili futuri per il vino dell'Abruzzo. Il critico enologico, bisogna sottrarre la viticoltura di alta quota alla retorica, prima capiamo dove, come e con quali vitigni e quali costi e con quali risultati. Va bene. Pescara inizia il Festival d'Annunziano, il rombo delle auto d'epoca scatena il mito del vate, mise la passione in tutto.
2: D'Annunzio anche sulle auto.
1: Sì. E lo dice ovviamente Bruno Guerri che e domani sul palco Paolo Crepè.
2: Sto girando molto in questo periodo, quindi sembra che siamo nel finale.
1: Si è perso il pluralismo, Ranucci sarà reintegrato.
2: Come lo sa?
1: L'intervista all'ex presidente Rai Zaccaria, il governo segue una filosofia antidemocratica. E qua si ricorda l'editto bulgaro di Berlusconi con Santoro e Luttazzi e Biagi, ricordiamoci, Biagi, sì. Che quello più grave, credo. Gasparri, decisione inevitabile, dice... prosegue lo scontro politico, De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, la destra è ossessionata. E poi si scopre appunto che anche Giulia Presutti è andata nel ristorante di La Vitola.
2: Ma guarda che mangiava, mica mangiava il prosciutto.
1: Ostriche e beve vino al Cefalù. Lei non commenta. E Ranucci dice, mi hanno detto che è andata più volte.
2: Guarda un po' quanti piatti. Tutti belle ostriche.
1: Immagine della conduttrice mentre mangia ostriche e beve vino. Una fritturina si è fatta però.
2: Sì, la fritturina sia pure il limone. Ma le ostriche sono tante qua. Fatto vedere lei, Il giornale domani lo portava. Sì.
1: Domani.
2: Allora, Di Battista ricoverato dopo un malore a Cuba, forte mal di testa, poi il peggioramento, poi si è saputo che era un ictus. Le sue condizioni sono gravi, però si è svegliato e la politica si aggiunge a lui. Tajani ha detto prego per lui.
1: Pure Conte ha detto
2: ma so che nel Movimento 5 Stelle adesso il governo è pronto a riportarlo in Italia. Bene. In bocca al lupo naturalmente. E Vannacci che dice che gli altri sono... Sì, come no. Dal centro-destra politiche di centro-sinistra fanno. A Reggio candidiamo un reggino. Perché evidentemente gli altri.
1: L'Italia, gli italiani. Ascoli gli ascolari, Ivanova e Giuliese.
2: Non viene dalla Lega, era questo lo slogan, lui lo rifà. Quindi è coerente, vedi che quello là ha cambiato.
1: I danni delle
2: cose terribili a Cremona.
1: Sì, pure io stamattina, devastata la città in ginocchio dopo il violento nubifragio, Mattarella ha chiamato il sindaco. E parla l'esperto, una supercella da shock termico.
2: La squadra ha perso 3-1 in casa.
1: Aveva
2: problemi, ovviamente.
1: La testimonianza, il dolore nelle parole del rettore, ho visto tutto in diretta. Quanta preoccupazione per chi è qui. Attacco russo vicino a Kiev, 37 morti, colpito un deposito di munizioni nascosto tra le case. Poi Trump sul petrolio, che
2: per quello l'ha fatto l'invasione Venezuela.
1: Intesa USA Venezuela, però intesa, non ha inteso nulla e poi soprattutto non ci sono diversi punti oscuri che non si capisce come. In Nepal oltre 600 morti e 3000 dispersi, quindi non saranno 600 alla fine, probabilmente sarà la somma dei due numeri, purtroppo. Gli italiani coinvolti, rientrati i bresciani, si teme per la coppia. Sono 3 gli italiani che ancora non ritrovati, un ragazzo e 2 italo-svizzeri di Lugano. Del quali non si hanno più notizie. Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin per il femminicida, dopo la denuncia solo un ammonimento, il parroco tuona, colpa della politica.
2: Ma che c'entra? Avete il fatto che questi ammonimenti li deve fare molto dal questore di Terrin?
1: Vabbè.
2: Poi abbiamo questa cosa dell'Egitto.
1: Younes, 2 anni in coma in Egitto, raccolti 82.000 euro per agevolare il suo rientro e le cure in Italia.
2: 82.000 euro.
1: L'aereo medico costa tantissimo. Altissimo. Trasloca il villaggio dei Clochard, è nato per coronare il sogno di una giovane vittima di Kranz a Bologna. Addio al giornalista e tecnico Bollettini, aveva 66 anni, tifoso rossoblù, è morto a Sassari.
2: Il Bollettini, quello delle piante, del fiore e piante.
1: Prima di seguire per Vera TV la partita della San Benedettese.
2: E guardiamo noi.
1: Eh? Vabbè,
2: no, niente. Allora, eccolo qua, turismo da potenziare, dove? Al mare? Questa grande...
1: Tutti vacanze grandi. Nel terramano, la strategia per il 2027, turismo da potenziare, mare, punto di partenza per valorizzare i monti. Famoso quello con i funghi e com'è la mare monti?
2: Il Mattia della Confesercenti delinea il piano di sviluppo dell'accoglienza. Borghi in crescita, di presente sulla costa va aumentata la sicurezza, ha detto lui. E quindi sicuramente si farà.
1: Ah, però lo dici,
2: lo dice.
1: Allarme per incendi in due terreni, i vigili del fuoco intervengono a Castilenti e Sparazzano. Sparazzano.
2: È famosissimo.
1: Sto imparando nomi
2: alle porte di Teramo.
1: Alle porte di Teramo, di località che non avevo mai pensato esistessero. Ultimo saluto a Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco, commemorazione al Parco della Scienza e funerale in Duomo con le testimonianze degli amici dell'alpinista morto in Nepal. Teramo Nostra, scontro sulla nuova sede, l'associazione non vuole lasciare i locali al liceo Milli d'Angelo, ora priorità ai lavori in partenza. Montorio, la polemica politica, falce e martello e guerra su simbolo e disegno spray. Uccelli del PC, chiarimenti da comune e sovrintendenza sulla tutela del manufatto. Di Giandomenico, del Fronte Nazionale. E nel futuro nazionale, che è FN?
2: Futuro nazionale,
1: futuro nazionale,
2: sì.
1: La riproduzione con la vernice va cancellata, serve il rispetto.
2: Oh, guarda un po' che dice Annetti, che io ho conosciuto personalmente.
1: Chi è
2: Prati, Annetti? Questo qua. È l'esperto dei Prati, da sempre. Guarda che dice, la guida alpina è Annetti, se ci affidiamo ancora agli enti non si esce dal pantano.
1: Ci facciamo la soldi, piacere.
2: La leva proprio l'ha fotografato perfettamente, e l'abbiamo visto quanto tempo ci hanno messo, e hanno ottenuto che soltanto per l'estate sarà aperta la
1: Sicilia. Esce domani, credo. Castellalto, restano le tensioni in maggioranza, i consiglieri del nuovo gruppo, affermazioni pesanti, sfociate anche in offese personali. C'è Maretta a Castellalto.
2: Sì.
1: La storia, dalla periferia alle capitali, Teramano, tra i 40 top manager, da qui è partito il mio successo. Lorenzo Di Francesco, 34 anni, inserito tra i migliori giovani dirigenti della rivista Fortune Italia. Ex studente del classico e laureato in giurisprudenza, lavora tra Roma, Bruxelles e Copenaghen.
2: Leggi qua, 34 anni, ha frequentato il liceo scientifico. Ma può capitare, su.
1: Vabbè.
2: Medici di base, tamponata l'emergenza, Roseto 40 starà in servizio fino al 2027, quindi rimane un anno ancora. Forza Italia, Lega, UDC, il comune convochi il tavolo.
1: Siamo arrivati. Il tavolo ce lo vuole.
2: Intanto Notaresco è partita la grande, l'Irish Festival, non l'hanno fatta a te. Guarda un po' chi c'è.
1: Il
2: sindaco Costantini, perché sta là?
1: Non lo so, pure la fascia, pure con gatti.
2: Si deve decidere, lo sta con gatto o sta con Bannacci?
1: Sì, un po' non diva con le mezze, in effetti.
2: Sì, ma perché? Che cosa fa qui?
1: Gli aggiusterà la fascia, che ne so.
2: E lo dici, si chiama didascalia.
1: Il momento del taglio del nastro che ha dato il via alla prima edizione del Festival Notaresco è a sinistra di Gian Vittorio e Costantini, quindi rimaniamo col dubbio. Taglio del nastro venerdì sera dopo le polemiche con gli storici organizzatori. È andata bene in tutte e due le parti, sia Teramo che Notaresco.
2: Non stanno i cinghiali
1: di zanzare. Alba Adriatica, pini da salvare contro il contagio, il comune accelera sulle potature. In settimana partirà la gara per la designazione di una ditta specializzata. Subito dopo gli interventi nella prima fase, le operazioni di salvaguardia interesseranno le pinete di via La Pira, più a rischio.
2: Hai visto?
1: Capito? Locale chiuso per due settimane dal Adriatica, lo stop temporaneo all'attività per irregolarità amministrative. Rischio incidenti, vietato l'accesso all'area del Baia 23, lo stabilimento crollato a Villa Rosa.
2: Poi Cociniglia là, a Maiorani, giardiniere, questo è un ammonimento per tutti, per come rendeva il lungomare fiorito e per tutte le cose che ha fatto, è militante nel PC, si è spento a 90 anni, era stato dipendente comunale, ha detto al Verde, è attivista oggi, domani, domani funerali. Giorgino ovviamente niente dimissioni, c'è tanto lavoro da fare, questi rimettono però le foto, diciamo, questo è il parco della là.
1: Buon via Bombay.
2: Costantini difende l'assessore delle accuse lanciate da Arboretti per il Verde. Preparato, serio e competente, si faccia da parte il consigliere che lo critica. Ecco, a posto. Poi domani vedremo questa cosa che è uscita, questo documento è arrivato in serata, dove spiega tutta la vicenda del Verde. E ripeto, è un fatto storico, perché sono 2 anni e mezzo che la maggioranza non rispondeva alle accuse dell'opposizione. Intanto abbiamo la tua sorellina qua, perché ci ricorda che l'elemento del trasporto scolastico oggi è l'ultimo giorno per le iscrizioni.
1: Il 3, no? Il 31, il 30?
2: Quindi, assolutamente il 30. Quindi bisogna farlo in rogio, perché si può fare, perché è telematico.
1: Sì.
2: Oh, poi abbiamo il premio dato alla Gasparroni, perché era un'ex studentessa del
1: Curie,
2: e poi questa intervista che trovate sulla pagina Facebook di Radio G, era amico dei giocatori, salvò un arbitro, era la figura storica del massaggiatore Giovanni De Santis, raccontata dalla figlia Rossana. Cocciniglia anche qua? No.
1: No, intanto a Roseto scuole mense al via in anticipo, è la prima volta a settembre. Decisione presa con l'istituto comprensivo, si parte dal 21, in passato l'avvio era previsto a ottobre. Luciani, un cambio di approccio verso le famiglie, ci siamo spesi per reperire le risorse necessarie. Poi abbiamo Borsacchio, torna stasera lo yoga nella riserva, importante. E poi ancora nell'ex piccionaia c'è l'amianto, l'opposizione denuncia la presenza di sacchi mai smaltiti dopo i lavori di bonifica.
2: C'è anche il declino del cimitero,
1: E noi moderati, è ora che si intervenga. Il segretario di Loreto dice che l'amministrazione non ha i congiuri ampelli della cittadinanza.
2: Va bene. Profondo Sud, eccola qua. Cocciniglia, vedi?
1: Le associazioni, ora interventi coordinati, Custodes Terre e Paliurus, tutti i latini, chiedono alla regione di aiutare i territori più colpiti. Serve una regia unica, l'azione
2: con... tavolo.
1: Ma poi tagliare la ripianta, poi il tavolo non è proprio... L'azione contro i parassiti è ancora troppo frammentata. Aghi di pino caduti a Silvi, ha avviato il piano per salvare gli alberi, anche qua le coccine. Questo è il problema principale, costa poco, sta là, non ci deve pensare troppo, perché tanto è facile, fare un articolo. Ex Mambelli, Verde al posto dei parcheggi, Officina Triana lancia una soluzione alternativa per lo spazio dopo la demolizione dell'ex scuola. Sterpaglia e Ristagni nel Cerrano. Silvi, i residenti segnalano le pessime condizioni del torrente dell'area nord. Andiamo avanti. Devi leggere qualcosa qua?
2: Vediamo quello... Città De Palma, che è stato a Notaresco gratis, il re del reggaeton, per il festival d'Annunziano, lo show stasera a Francavilla. Poi vediamo un po' l'omaggio di Alice Abbattiato con i solisti aquilani, questo è un bel concerto. Dove si tiene all'Aquila, credo. Vedi un po'.
1: Che cosa qua?
2: Sì. Dove si tiene? A Roma vanno. Alice è battiato con i solisti aquilani, eccolo. Andiamo avanti. I The Colors stanno a San Benedetto dei Marsi. Poi abbiamo questi ricordi. Una penna sempre fuori dagli schemi. La vita e il genio di Gogliarda Sapienza. Era un'autrice siciliana.
1: Pescara, come affrontare l'emergenza? A Montesilvano 2 lupi. L'esperto, sono innocui e li monitoriamo. In via Verrotti, altri avvistamenti notturni degli animali che vagano tra case e attività commerciali. Mirillo, del Nuovo Saline, dalle analisi genetiche è emerso che sono italici, più confidenti con l'uomo. Vabbè, un caffè, un complimento, una cosa. Resta grave il bimbo precipitato dal balcone a Montesilvano e ancora ricoverato in terapia intensiva, il piccolo di 7 anni caduto dal secondo piano. Poi oggi canta Alfa, stop alle auto sul lungomare Aldo Moro. Andiamo avanti. Rogo, Adalanno a rischio i vigneti vicini, e poi ospedale di Penne, San Massimo di Egidio rassicura, radiologia pienamente operativa. L'Aquila, 732esima perdonanza.
2: La commozione di Biondi, la chiusura della porta, il sindaco quasi in lacrime, affido per l'ultima volta l'amata città Celestino, perché lui e non ti puoi ricandidare. In realtà punta in alto, come sappiamo, alla regione. Il concerto del volo per il gran finale.
1: Il Teatro del Perdono alle 21.30 la serata con l'orchestra del conservatorio. Biglietti ancora in vendita.
2: Non c'è sold out, lo potete scrivere.
1: Tragedia a Lecce dei Marsi, venerdì il volo per il rimpatrio di Amina, c'è cioè nulla osta della procura per la restituzione della salma, addirittura d'arrivo a raccolta fondi per i funerali in Marocco.
2: Ad Avezzano ci sono numerosi casi di gastroenterite, però qualcuno ci dice che non bisogna preoccuparsi,
1: l'acqua,
2: perché
1: è potabile.
2: L'acqua è potabile.
1: Pianola, spacciatore ferisce due agenti, follia nella serata, un giovane albanese trovato con la droga e con un agente ingente quantità di denaro. I residenti in allarme.
2: Oh, secondo caso di Wine Nile in città, cioè a Chieti, oggi disinvestazione straordinaria.
1: Western Island, oggi disinvestazione straordinaria.
2: Standare che pungi che può far morire.
1: In Abruzzo ora sono quattro le positività.
2: Vabbè. Ah, quelle ragazze che hanno fatto tutte le cose.
1: Sì, male. L'autogol delle bulle, incastrate dal video, le autrici del pestaggio di Atessa hanno postato tutto sui social, questo capite anche il cervello di queste persone. Primo rapporto sul tavolo del PM.
2: Il PM deve indossare, perché se lo fate è una cosa così. Non dovrebbe fare, però un gruppo di ragazze fa notizie, ma poi l'ho postato perché quello per chi non l'ha visto vuole dire guardate che cosa abbiamo fatto, quindi denunciano un reato, esatto. E quindi denunciano se stesse e il PM deve intervenire.
1: Tutto facile per la Juventus, la Fiorentina in crisi nera, Nico Gonzalez e Miners spiegano il Parma e bianconeri in testa col Milan. I risultati di ieri, Juventus Parma 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Sassuolo Torino 2-1, Monza Udinese 2-3. Lecce Roma, domani c'è un derby pescarese di Francesco contro il direttore sportivo D'Amico, che nel 2021 a Verona esonerò Eusebio dopo tre gare. Molto bravo, sì. Voglio dire, ha trovato il testi a gambe, che se torna all'Atalanta, Juve su Pape Matar Sar, una malattia qualcosa, tipo West Nile. Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, non farà neanche il mondiale. Poi Paolini debutta oggi negli US Open e domani gli altri azzurri. MotoGP, Marquez vince la gara sprint ad Aragon, Bezzecchi parte in pole. Andiamo avanti. Pioggia di gol.
2: La notte da incubo, a Forlì una batosta clamorosa.
1: Il gol di Meazzi illude, i romagnoli si rialzano e travolgono il Delfino con 6 gol.
2: Era stato espulso Pellacani, però.
1: Vabbè.
2: Ah!
1: Che?
2: A chi è stato ceduto Di Nardo, ti ricordi?
1: No.
2: Sì, come no? L'abbiamo avuto la Instabile. Che ieri ha vinto un trasferto con un gol di Di Nardo. Che l'hanno fatto entrare nel secondo tempo, perché non è pronto, è arrivato il giovedì, è entrato e ha segnato.
1: Boucher resta senza parole. Una partita inspiegabile.
2: Veramente l'avevate già fatta da Vezzano 5-0.
1: Secondo me andava capito un po'. Pellacani è diretto, dice ci vergogniamo. Allora, vabbè, quattro pagine, ma basta però, no?
2: Giustamente devono farlo. Sulle pagelle tutto c'è.
1: Il Pineto non sfonda e 0-0 con il Livorno, Lombardi e compagni si svegliano nella ripresa ma non trovano il gol, nel finale fuori delle monaca per un rosso diretto. Barilari, ci è mancato soltanto il gol.
2: Giustamente.
1: Anche qui un altro grazie al
2: 0-0 là.
1: Coppa Italia di Serie D, Giulianova chiede i gol a Martiniello e il rebus per la porta. Per Golizzi non rischia Arras. Cauteruccio resta fuori, tre pali e favorito Muzzi, sull'ultimo arrivato Verna.
2: E tutto da decidere oggi, ripeto, gli aggiornamenti sono che ieri sera Arras aveva ancora la febbre, 108,5, quindi sa che cosa accadrà. E Ciabuschi invece che stava peggio è recuperato, quindi potrebbe essere più. Però dall'inizio si parte con Martiniello a Bagnale.
1: L'Aquila fiuta il blitz. L'Aquila fiuta il blitz. Andreucci recupera anche Gasperoni. In mediana spazio Allisi e Binotto per l'assenza di Gori. Il tecnico siamo al completo, mettiamoci alla prova. Il Teramo cerca il riscatto contro il Notaresco. L'anno scorso i rossoblù si sono imposti con l'ex Infantino. Ballottaggio Culi Cingolani per il diavolo. Il Lanciano prepara il Lanciano prepara il colpo con il Fossombrone. Pierantoni conferma i suoi titolari.
2: Ci va a stare che cosa il Fossombrone gioca il Lanciano.
1: Eccellenza, Vagnoni prepara il debutto, Chieti non si può rifiutare. Il tecnico firma un biennale, oggi farà l'esordio in Coppa Italia contro la Torrese. In tanti mi hanno detto di non accettare questa offerta, ai tifosi chiedo pazienza.
2: Vai Vezzano.
1: In missione per continuare il sogno, occhi sulla Provasto, sempre in Coppa. Roseto va KO, ma strappa applausi però. Però strappa applausi. Basket Serie B, segnali di crescita per Biancazzurri a Palamaggetti contro Rieti.
2: Roseto per il riscatto ieri sera.
1: Sì. Ah, può succedere. Allora, prego, direttore.
2: Roghi. Parla forte. Roghi, evacuazione nel Vastese, spunta l'ombra del piromane. C'eri tu in quella zona?
1: No.
2: Morrone, fiamme senza fine, i 78 lanci aerei non bastano, contate 78. Ecco D'Alfonso, parla della nuova Pescara, la fusione è una sfida vera, quindi vuol dire che siamo ancora molto lontani. Si parla del calcio ovviamente, Pescara che debacle, prende 6 gol a Forlì, e poi c'è anche il Pineto, un altro pareggio, il Livorno strappa lo 0-0 uguale a quello di Latina. Poi abbiamo sempre a Pescara, minori bevono alcol in strada, i vigili multano i genitori. È una novità, è giusto, tutto bene. Oh, alle quattro vele, mare, sole, bicivoli, questo è uno stabilimento a settimana, da domenica.
1: Target sportivo, giorno e notte, grande attesa a Lanciano per il concerto dei Pooh, poi L'Aquila, il grande evento, una perdonanza da record, oggi l'atto finale con il volo.
2: Bene, allora la perdonanza è da record, L'Aquila sarà protagonista, ci dicono, mentre è morto a 78 anni Adriano Durante, che è stato il padre degli sbandieratori, una delle manifestazioni che si fanno appunto per la perdonanza. C'è la nuova Pescara ed Alfonso è in prima linea, la sfida, progetto strategico di fusione. Capuzzi Mati però dice che il patto metropolitano non deve cancellare le singole, e questo è che tutti vogliono mantenere, non deve cancellare le singole identità. Il sindaco Trulli a Bologna si è aggiunto qualcosa ai territori senza sottrarre opportunità. Vabbè, non si fa più. Poi abbiamo servizi anti-integrati in centro, Carlo Masci incontra i cittadini, vedi, va a parlare, invece di attaccare le cose a Toni. Mare, beach volley e l'estate alle quattro vele, qui è il target sportivo, c'è, cioè, soprattutto lo sport c'è. Cioè. Bambino precipitato dal balcone, ancora grave, ascoltare i genitori. Invece poi per la sorgente di Andorra, un minuto di silenzio e i pattini di salvataggio con i remi alzati. All'Aquila. Bollette del progetto casa, gli abitanti devono pagare 10 anni di arretrati. E come si fa?
1: Come fanno? Le consumate? Il credito del comune che anticipa la spesa, ora un pronunciamento crea il precedente. La Cassazione ribalta le vecchie sentenze, la prescrizione non è quinquennale.
2: Scacco la banda del rame in quattro a processo. Poi c'è il sorgente del Verge, un fiume Verde, là. Partono i lavori per stare fognature 600.000 euro. L'acqua, la tagliamo noi. Avitano sul Mole, il sindaco contro gli spacciatori di droga, così preparano le donne. Anzi, lo sa? Nei ruderi del centro storico una base per tagliare e confezionare la droga, quindi sappiamo dove sono, i ruderi chiudiamoli. Che è?
1: Niente.
2: L'allarme di Santilli dopo il blitz è difficile mettere subito in sicurezza. Poteva chiudere, sì.
1: Danni al braccio dopo l'intervento, diffida e richiesta di risarcimento. Morrone, rogo senza fine, i canadei non bastano. Raid vandalico, allarme a Prato, l'auto danneggiata e borsa rubata, biglietto irregolare, lite con l'autista, urla e paura sull'autobus per Roma.
2: Proprio quello, ricordiamo, sta da solo, l'autista fa tutto lui.
1: Virus.
2: Una volta c'era il famoso fattorino.
1: Virus, West Nile, altro caso, anche due cavalli positivi.
2: Il complesso dell'asino che è scappato.
1: Sì. È un cittadino residente nella zona di San Martino trasferito all'ospedale, il comune ha disposto una disinfestazione che verrà eseguita dalle 23:30 di questa sera. Sicurezza urbana, serve un patto, Legnini, adottate tutte le misure. Caserma Berardi, riprendono i lavori ma è scontro tra Lega e Assessore.
2: Il fuoco minaccia le carte, c'è l'ombra del piromane. Poi il castello aragonese, abbiamo visto più volte, ipotesi, denuncia, il geologo avverte sul rischio frane. Attenzione perché...
1: Guinzagli e deiezioni, controlli a tappeto, su cani e proprietà, non li fanno sopra il tappeto, non sotto. di solito.
2: Hanno fatto la Pupù, i cari e i proprietari non raccolgono, quello è il caso, però non ci sono stati delle cose.
1: Teramo, imprenditori della Movida nel mirino dei banditi, colpo nella villa di Fabi. Giulianova, la denuncia del gestore del Gattopardo di Alba Adriatica è sicuramente qualcuno che conosco, dice lui. E poi, stupro di Capodanno, bocciato il ricorso, il 29enne condannato a 4 anni e mezzo. Succedeva ad Alba. Mercati, attività e stretta sui tributi, va via a riscossione e controlli incrociati. Fiamme nella notte, paura, Sparazzano.
2: Vedi, Sparazzano torna.
1: Sì.
2: A un certo evento dei Pù a Lanciano c'è grande attesa.
1: Pescara, la rimonta, poi il KO, Biancazzurri in 10 dopo 33 minuti per l'espulsione di Pellacani, sotto di 3-1 dopo il gol del momentaneo vantaggio di Meazzi. Parigi va bene, 350.000 euro, strada spianata per l'ex Latina. Questo pure deve, non deve arrivare, non arriva, arriverà.
2: La famosa frase: Parigi va bene una messa.
1: Sì, sì,
2: Oh, Pineto senza gol, finisce in parità contro il Livorno. Barillari ha detto: ci manca il gol, è vero, 0-0. Poi Giulianova e l'Aquila si inizia a fare sul serio.
1: Alle 18 il primo turno della competizione allo stadio Fadini.
2: Che dice?
1: Che dice?
2: Informazione. Lanciano a Fossombrone torna nell'elite. Ah, ecco, il campionato di Serie D per loro. Chiaro, e Notaresco derby ad alto voltaggio. Il Chieti ha ufficializzato Vagnoni oggi di scena alle 8 partite di ritorno. Che è?
1: Non lo so, prendiamo le 8 partite di ritorno.
2: Ancora non si voglio l'andata.
1: Ah, le partite di ritorno di Coppa Italia sono 8 in tutto, quelle del girone. Capito? Non si capisce,
2: un nazionale.
1: Strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. USA e Cremlino sotto pressione, l'effetto Fedorov sulla difesa italiana. Dopo Ranucci, il 2, incontro con la redazione Report, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan, sparizione dopo anni di violenze, GPS nella bambola della figlia per pedinare la sua ex moglie. Ghazal, iraniana di Roma, condannata per un post, a rischio arresto, temo per i miei. Caro petrolio, la geopolitica della benzina, Trump-Venezuela, patto sul greggio, effetto rincari sul controesodo. Abbiamo il soppalco, dune e polemiche per Sabaudia, 2 mesi difficili. L'Olimpico scopre la nuova Lazio con Pinamonti e poi Manuela Moreno, la carriera più facile se sei un uomo, lo dice alla rubrica Allo Specchio.
2: Novità.
1: Perché comunque ha fatto la carriera Manuela Moreno.
2: Quindi,
1: allora,
2: può dire.
1: Direi, Stacchi. Salutiamo prima gli amici. I nostri amici che...
2: Sì, perché poi vanno al mare.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno Max Rastelli, Rita Ranalli, buongiorno Silvani Giavittorio, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Stefania Gervasini, buongiorno Antonella Leonio, Chiodi Luigi Danna, Stefano Carosi, buona domenica, il nuovo Carosi.
2: Salutiamolo.
1: Buona domenica.
2: Salutiamolo.
1: Che?
2: Contento affetto.
1: Stefania dice che non sentiva bene la tua voce, Francesco. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica a tutti, bello, bello, buona domenica. Dina Cappano Riley, buona domenica dall'America, dice.
2: Olè, brava, applauso, applauso.
1: Applaudi, c'è qualche stacco, io vado a fumare. Beh, bene, non si fa casino. Prego.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova. Telefono 085 800 7546. Di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le bracciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora? Tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto, che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349-6256-696.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes, of course.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAIG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato Despar di Giulianova, in via Annunziata. Nei locali completamente rinnovati troverete prodotti ortofrutticoli ed alimentari sempre freschi e tante offerte tutti i giorni. E poi, con la linea Despar Conta su di noi, troverete tanti articoli a prezzi bloccati. Effettuiamo inoltre consegne a domicilio della vostra

0: La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, è il momento, siamo tornati in studio, è il momento di sentire Casalena per il meteo, che comunque già fa caldo come... Oddio mia cattiscia. Ieri sera ci avevo illuso, un po' di fresco lo facevo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici?
2: Allora, il peggio è passato dal punto di vista termico. Ormai diciamo la salita di aria calda proveniente dall'Africa si è attenuata. Quindi resta il caldo, resta l'anticiclone, le temperature saranno sempre sopra media, 4-5 gradi, ma non più di 10 gradi con quell'umidità marcata e invivibile. Quindi diciamo che stiamo andando in una fase stabile, soleggiata, però sempre calda, ma meno calda di quello che abbiamo avuto tra giovedì e sabato. Quindi questa è la linea di tendenza. Giovedì qualche interferenza, veramente poca roba atlantica che porterà qualche rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia forse anche sulla pedemontana, sulle colline, ma non dovrebbe arrivare per nulla al mare, insomma, a meno che un aumento di nubi ma insignificante. Per il resto, dai modelli di questa mattina con gli spaghi, sembra che almeno fino al 10 di settembre non succeda assolutamente nulla. Quindi continuerà a non piovere, continuerà a fare caldo, un caldo, ripeto, più moderato rispetto a quello che abbiamo avuto, ma sempre caldo. La notte è un pochino più fresco, perché chiaramente con la diminuzione un po' di umidità, con la diminuzione della radiazione solare e con l'aumento delle ore di buio, chiaramente riusciremo ad avere un piccolo refrigerio in più durante la notte, ma per il resto diciamo che il caldo persisterà ancora.
1: Va bene, va bene. Sport vuol dire qualcosa?
2: Sì, allora, a parte va per le grandi, la Juventus ha vinto col Parma, la Fiorentina che era partita come squadra che poteva essere, diciamo, un outsider per la Sorterra, che ha fatto, prima prende 4 gol a Roma, poi ieri ne prende 3 in casa contro il Frosinone, e quindi secondo me Grosso sarà il primo allenatore che fa le valigie, credo, perché una partenza così drammatica non l'avevo mai vista, 7 gol subiti e 0 fatti, tra l'altro perdere 3-0 in casa con Frosinone è gravissimo. Il calciomercato chiude martedì, vediamo se qualche squadra riesce a innestare qualche giocatore che può far fare il salto di livello. Per il momento l'Atalanta si è mossa un pochino, che ha preso che sì, forse prende anche Salemakers, però insomma vediamo martedì. Stasera l'Inter gioca a Cagliari, c'è anche la partita del Napoli. Teoricamente le prime due partite dovrebbero rappresentare solamente delle simili amichevoli per le squadre grandi, perché insomma le partite importanti inizieranno sabato prossimo, sarà Inter-Napoli e poi successivamente Juventus-Milan.
1: Va bene, grazie, buona domenica, buon riposo.
2: Grazie.
1: Ci aggiorniamo a domani, ciao. Allora. Intanto buongiorno e buona domenica a Anna Maria Ruggeri e a Rita Piccioni. Diretto, facciamo gli auguri, che facciamo?
3: Sì, facciamo gli auguri.
1: Facciamo gli auguri. Allora, che fate?
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora, la Chiesa oggi ricorda due santi che sono Felice e Adautto. Le più sicure notizie sui due provengono da un carme di San Damaso, che si limita a dirci che erano fratelli che subirono il martirio sotto Diocleziano. I due furono sepolti in una cripta nel cimitero di Comodilla, vicino a San Pietro fuori le mura, su cui in seguito sorse una basilica. Secondo la leggenda, invece, pare che mentre il

0: presbitero Felice veniva condotto al martirio, gli si sia avvicinato uno sconosciuto che chiese di seguirne la sorte. I due vennero ovviamente decapitati e accanto al nome di Felice venne scritta la parola ad auctus, che vuol dire
1: aggiunto.
0: Oh, tanti auguri domenica 30 agosto a Vincenzo De Bernardini, Sergio Rostiglio, Andrea De Ruve e Paolo Antonelli. Ma tutto questo per ricordare anche che c'è Piccola Città sulla pagina Facebook, sul giaggiogiovanova.net. Andate a vedere un po'. C'è anche l'articolo di Albani. Facciamo una panoramica per vedere le pagine. Su.
1: Allora, aspetta che ci provo perché questo mi sono rotella. Allora, vediamo, ecco qua. Abbiamo
0: la prima pagina.
1: Anche se questo è un uomo, articolo del direttore. Poi sotto lo chapiteau del Magda Clan, la poesia del circo contemporaneo conquista Giulianova, poi mondo YMI dove pelle, colori, forme, make-up e stile dialogano tra loro, poi tra fede, mare e tradizione, Giulianova abbraccia la festa dell'Annunziata, un secolo di turismo a Giulianova dagli anni 30 ad oggi, poi in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa, la rugiada, il prezioso respiro del mattino e poi oratorio, un tesoro della musica sacra e della cultura popolare, e poi gli auguri ovviamente.
0: E qual è il tuo?
1: Il mio è in un'estate in cui è andato tutto... Che leggiamo?
0: Leggiamolo.
1: Leggilo tu.
0: Leggiamolo.
1: Dove sta?
0: L'articolo di Gabriele Albani per Piccola Città. C'è il sindaco che dice in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa. Mm. Perché lui è stato sorridente dopo aver partecipato all'Irish Festival. Le dice qua, c'è questa richiesta.
1: Le aree pedonali per i politici giugliesi tutti sono un po' come il ponte sullo Stretto di Messina per il ministro Salvini.
0: Quindi vi ha dato uno spunto, lo potete andare a leggere.
1: Ecco, allora, quindi, giornalone, come fa, dimmi?
0: Sì.
1: Fa un caldo allucinante, spero che assetto.
0: Ma... Hai detto che stava calando? Dove, da domani forse?
1: No, perché hai lasciato aperta la finestra, l'umidità si è... La festa, infatti. Allora... Raid russo, strage a Kiev, droni su deposito di munizioni, 37 vittime. Poi la caduta di Pogacar, si fa male e si ritira. Cuba, ansia per Di Battista ricoverato, è gravissimo.
0: È migliorato? Questo è di ieri.
1: Poi ancora, abbiamo Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori è disposta a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro.
0: Malore a Cuba.
1: Malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Energia, il piano anti-rincari, parla Urso, aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili. Tensione sugli extra profitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino all'aumento dei tassi da parte della BCE. E per forza, perché con l'inflazione al 3%, il target era il 2%. Allora, che vuoi leggere, Francesco?
0: Niente, abbiamo finito.
1: Allora passiamo al manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi,
0: ricordando che è in corso la festa dell'Annunziata, è l'ultima festa dell'anno
1: che tradizionalmente chiude la stagione estiva.
0: Sì, eccola qua, come ieri, ma oggi è esattamente il 30 agosto, c'è la Eucaristia e processione per le vie di Villa Pozzoni con conclusione al santuario di Santa Maria a Mare. Quindi dovrebbero fare a piedi quel tratto da Villa Pozzoni.
1: In Bibbio Bellocchio. Dove non c'è il trestendio di Donali.
0: No, non ci stanno, non il marciapiede nemmeno. Diteglielo. Buongiorno, oggi è domenica 30 agosto. Chi è che parla?
1: Ho sempre cercato di fotografare non quello che vedo, ma quello che penso. Non ho mai voluto documentare la realtà, ho voluto interpretarla. Le frasi sono... di Franco Fontana, nato il 9 dicembre del 33, è morto il 29 agosto 2026, è stato un fotografo, fotoreporter e scrittore italiano. Giornate, giornale internazionale delle vittime di sparizioni forzate, ricorrenza ONU dedicata ai desaparecidos e alle persone scomparse in contesti di conflitto e repressione. e anche la giornata mondiale, questo tu lo so che ti piace, ci vai sempre a vedere, dello squalo balena, ricorrenza naturalistica internazionale per la tutela dello squalo balena e degli ecosistemi marini.
0: Quello che si mangia la gente?
1: No, si mangia la gente, quello è squalo balena, mangia il plankton.
0: Papa, che passa.
1: Almanacco del giorno, temperatura 28,2, umidità 70%, clima caldo, il vento a 9 orari, la massima sarà di 30, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 56, considerata moderata. Il sole è sorto alle 6,25, tramonta alle 19,44, il culmine 13,05, la durata del giorno è 13 ore 19 minuti. La luna sorge alle 30,31, tramonta alle 9,58 di domani, la fase lunare è gibbosa, calante, visibile all'82%. Nati oggi, 30 agosto 1821, Anita Garibaldi, rivoluzionaria. 30 agosto 1936, Giovanni Gasbarrini, medico italiano.
0: È vero, lui oggi come 90 anni. Auguri al dottor Gasbarrini, ha fatto televisione, vabbè.
1: 30 agosto 1981, 45 anni fa, Diodato, cantante.
0: Vita meravigliosa.
1: Quella ascolteremo. Quella. Meno male. Fatti nella storia, 30 agosto 1706, 320 anni fa, viene ritrovato il corpo di Pietro Micca, che nella notte ha fatto esplodere un barilotto da 20 kg nelle gallerie della cittadella di Torino per salvare la città dall'avanzata franco-spagnola.
0: Quando finire?
1: Ma è morto.
0: No.
1: Ah, 30 agosto 1976, 50 anni fa, si stabilisce che i contaminati da diossina in seguito all'incidente dell'ICMESA di Seveso debbano sottoporsi a visite mediche ed esami di laboratorio per successivi 5 anni. 30 agosto 1986, 40 anni fa, la 14ª edizione dei campionati europei di atletica leggera in corsa a Stoccolma, e Gerlindo Bordini, il vincitore della maratona. L'atleta italiano chiude la gara in 2 ore 10 minuti e 54 secondi, precedendo i 3 secondi con nazionale Orlando Pizzolato. 30 agosto 1991, 35 anni fa, i mondiali di atletica di Tokyo in Giappone, Mike Powell fissa il record di salti lungo con la misura di 8,95, ha strappato il primato a Bob Beamon, che lo aveva fissato 23 anni prima alle Olimpiadi di Città del Messico, primato imbattuto del 24/6/2024. Quasi famose. Le ondate di calore non sono solo un rischio cardiovascolare, influenzano il metabolismo, glicemia, appetito e funzionalità dell'apparato digerente. La prevenzione diventa fondamentale, idratazione, alimentazione equilibrata, attività fisica adattata, sonno di qualità e monitoraggio clinico sono interventi semplici ma supportati da solide evidenze scientifiche. La sfida dei prossimi anni sarà integrare la medicina del clima con la medicina della prevenzione. Le frasi sono tutte di Giovanni Gasbarrini, nato il 30 agosto 1936 a Padova, è un medico italiano il cui lavoro nel campo della medicina interna e delle patologie e della gastroenterologia gli è valso il premio alla carriera 2013 dell'associazione United European Gastroenterology.
0: Abbiamo un'ultima notizia: 33enne precipita da 3 metri e muore in ospedale ad Atri. È morto dopo essere stato trasportato ad Atri intorno alla mezzanotte, alle 7 di circa 3 metri in via Cicada ad Atri. L'uomo, soccorso subito dopo la caduta, aveva riportato un grave trauma cranio-facciale. Alcune persone presenti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari di Atri e i carabinieri della compagnia di Giulianova. Ad Atri devono arrivare e poi anche a Bisenti. E proprio girà qua, è un vecchio modo. Cioè, la compagnia di Giulianova arriva fino a Bisenti, che c'entra Bisenti con Giulianova, non si sa, però arriva là. E poi qua gira una macchina, quindi rapine, furti e peccati. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione però quanto accaduto e di chiarire le circostanze della caduta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. È morto comunque.
1: Va bene, allora, va bene. Salutiamo i nostri amici su Facebook, Valentina Gambetti, buona domenica, e noi ci rivediamo su Facebook domattina alle 7.30 e adesso in radio abbiamo la canzone proposta da Vincenzo e anche una richiesta da parte di una radioascoltatrice che voleva ascoltare Imagine. Allora, andiamo prima con la proposta di Vincenzo, che è Diodato, che vita meravigliosa.
2: Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini, che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi, e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra 30. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato, nel pomeriggio ennesimo vertice a parte.

Questo è Radio Dato con Che Vita Meravigliosa. Chiudiamo adesso il Radio G Notizie con la richiesta di una nostra radioascoltatrice che ci ha chiesto Imagine.

0: E questa era Imagine di John Lennon. E chiudiamo Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguriamo una buona domenica. Noi ci sentiamo domattina 7:30, solita ora, soliti canali.
1: Sono il dottore Bruce.
2: Vi abbiamo trasmesso Radio G.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

0: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Vi aspettiamo tutti i giorni in via Cassia di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento.
1: Radio G 90.7 100.1

0: Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.
1: Radio G 085 800.

Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 85 72 217.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Porterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno. Io giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda nella

Così la donna cannone, quell'enorme mistero, volò. E tutta sola verso un cielo nero, nero, si incamminò. E tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì.

0: Gilberto Martellieri, il pianoforte. E mentre io così, vedete, che mi mancava un po' stasera, così è apparso come per miracolo, io non ci posso credere, ma l'ho visto. Enzo Gragnaniello, lo so, ho visto che ci sei. Enzo, oh mamma, che sorpresa. Prendiamo la chitarra? Allora non può stare senza di noi.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

le valigie sulla porta. E in macchina c'è un uomo che mi sta aspettare. La verità lo so, ti lascerà sconvolta. Quell'uomo è il mio primo vero amore. Con lui mi sento libero e felice. Vivremo insieme, abbiamo già una casa. Non sono più un bambino, mamma, basta quella voce. Smetti di far la vittima indifesa.

ma nella mia stanza ho messo a posto tutto. Le chiavi le ho lasciate lì sulla credenza. Mi mancherà il sorriso del tuo caffè a letto, quel nostro paradiso dell'infanzia, quando il mio desiderio era di piacerti. E allora col rossetto e con il tuo ventaglio in bagno mi truccavo per assomigliarti.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 8589 696. Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Da noi potrai assaggiare l'originale pizza napoletana, realizzata con grande qualità di ingredienti scelti, come la mozzarella di bufala e i pomodorini del Piennolo. Innamorati di tutte le nostre specialità napoletane, come il cuoppo di fritti e i dolci tradizionali. Ti aspettiamo tutti i giorni in via Casse di Trento, presso il centro sportivo La Pelota a Giulianova. Chiusi il lunedì. Info e prenotazioni 085 44 54 254. Seguici su Facebook ed Instagram. Gustavo, il futuro della tradizione. Un pizzico di Napoli tra le colline giuliesi. Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa, la cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare Giulianova Lido in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini.
Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217. Marconi è una storica azienda giuliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

0: Radio G Notizie. Le principali notizie di questa edizione.
1: Buongiorno a tutti da Radio G Notizie. Oggi è domenica 30 agosto 2026. Andiamo a leggere subito
2: queste belle notizie che ti piace a te.
1: Quotidiano dell'Abruzzo. Turismo in crescita nei borghi.
2: Teramo, di mattina dalla Confesercenti, qua da Gervasini l'ha fatto, la Strozzoli. Maggiore richiesta da sostenere con i collegamenti dalla costa. Cioè vuol dire che ci va.
1: Bisogna portare più gente dalla costa,
2: quindi non ci vanno.
1: Potrebbero
2: nei centri balneari invece va aumentata la sicurezza contro la degenerazione della movida. Qualche rapina,
1: dramma in strada, viaggio in mezzo agli ultimi tra caldo torrido e disagi mentali, il report da Pescara. Poi incendio da 21 giorni, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista, storia, un teramano tra i 40 giovani, top manager. Fotonotizia di sport, Pineto non sfonda in casa,
2: 0-0,
1: biancazzurri sprecano con Livorno, espulso delle monache nel finale.
2: Non era un grande Latina, che perché ha perso 3-1 ieri,
1: Latina,
2: che aveva fatto 0-0 col Pineto. Invece Pescara è stato travolto, 6-3 a Forlì.
1: Può succedere. Teramo cerca il riscatto nel derby col Notaresco. Alfadini, Giulianova chiede i gol a Martiniello,
2: sì,
1: contro l'Aquila.
2: Perché sono al momento da verificare le condizioni di Ciabuschi e Arras, che hanno ancora la febbre. Ieri sera aveva 38,5 Arras, quindi non si sa se ce la farà. Si tende a recuperare almeno Ciabuschi in panchina, insomma, però Martiniello dall'inizio è sicuro con la Bagnale.
1: Montorio, il
2: rebus portiere tra Muzzi e Berna.
1: Okay. Montorio, il manufatto rimosso, falce e martello, guerra aperta, il PC chiede la tutela del simbolo, fronte futuro nazionale dice disegno da cancellare. Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco, poi Giulianova Giorgini resta assessore, c'è ancora tanto da fare.
2: Qua c'è una novità clamorosa, che non è soltanto che Giorgini resta assessore, che dopo 2 anni e mezzo, credo, se non 2 anni e mezzo, è tornato a fare un documento che non è una manifestazione, una mostra d'arte, una presentazione, un festival delle bande, un
1: comune, dice.
2: Ed è una risposta ad Arboretti, a quelli che hanno attaccato appunto sul verde. Non accadeva da 2 anni e mezzo, questo è un segnale, attenzione, cioè come l'opposizione si muove in un certo modo, ma a parte l'argomento, è qualcosa può dire, attenzione, che se chiamano la Ciccone qualche problema ci può essere, ma quelli non ci vanno perché vogliono fare uno di loro, e quindi potete attaccare Giorgini, portare tranquillo e dare il tavolo per 5, tavolo per 7, tavolo per 8. Pure bene,
1: benissimo, ostriche e vino al Cefalù, spunta la foto di Presutti, che sarà quello che ha sostituito,
2: quello che deve andare al posto di lui
1: al ristorante di La Vitola.
2: Più volte dice che l'ha vista,
1: perché il problema non è La Vitola, il problema è il report che faceva
2: Sì, ho capito, ma proprio lei,
1: Santini, vigneti eroici, solo uno degli scenari per il vino abruzzese. Finirà questa storia del vino,
2: ma c'è ancora La Vitola, c'è ancora il ristorante La Vitola.
1: Ma penso di sì, per cosa?
2: Andiamoci, ma Roma è un Marcosi vista al ristorante
1: della vita, così banco tu potrai andare al report. Allora, Morrone, rogo sottovalutato, la nuova pista degli inquirenti, nel mirino i 2 pennacchi di fumo lungo un sentiero segnalati lo scorso giovedì e ignorati.
2: Non si fa.
1: Ed Alfonso, che sta sia qua, poi più avanti, poi dopo, tre se ne stanno, credo, tutto Alfonso oggi.
2: Quello di là?
1: Di là non lo so, ma qua ce ne stanno un paio. Nel 2017 abbiamo ascoltato La Scienza, ad Alfonso replica a Scelli sul ritrovamento di resti carbonizzati del vecchio incendio.
2: Ma si intende di tutto?
1: Tuzza fa. Distruggere gli ospedali prima che per... Fumo e fiamme nel Vastese, in città chiuse le finestre.
2: Come raccomandava Tajani.
1: Beh sì, certo, per i droni e per gli incendi si devono chiudere le finestre. Devi stare con la vicina. Poi abbiamo viaggio in mezzo agli ultimi tra il caldo e i disagi mentali a Pescara, esiste un esercito di invisibili che soffre l'estate tropicale più di tutti gli altri. Caro carburanti, stangata da 352 milioni, la CGA di Mestre alla regione costerà 29,4 milioni al mese e nelle aree interne va anche peggio. Il risparmio degli italiani, l'Abruzzo fa più economia ma i risparmi valgono meno, dal 2019 depositati altri 4 miliardi ma l'inflazione riduce l'aumento reale. Gli aquilani sono più attenti al portafoglio, maglia nera alla provincia di Teramo, noi peggio in tutto stiamo facendo, in qualsiasi cosa sta provincia di Teramo. Si mangia. Lavoro e clima impazzito, fabbriche ed emergenza caldo, così la Val di Sangro respira dalle pause più lunghe alla distribuzione di acqua gratuita.
2: Meno male, almeno l'acqua.
1: La politica in visita al carcere di Lanciano, che evidentemente è già sovraffollato, ci sono tutti questi e praticamente sono morti tutti
2: quanti. Non cambia nulla.
1: Monaco è prospero con la camera penale dell'istituto tra sovraffollamento e carenze di organico.
2: Quindi adesso c'è un tavolo?
1: Ci torniamo a Natale. Regione ultima per visite specialistiche, la denuncia del PD sulla sanità abruzzese. Ecco. Vendemmia e clima impazzito, Santini, vigneti eroici, solo uno dei possibili futuri per il vino dell'Abruzzo. Il critico enologico, bisogna sottrarre la viticoltura di alta quota alla retorica, prima capiamo dove, come e con quali vitigni e quali costi e con quali risultati. Va bene. Pescara inizia il Festival d'Annunziano, il rombo delle auto d'epoca scatena il mito del vate, mise la passione in tutto.
2: D'Annunzio anche sulle auto.
1: Sì. Me lo dice ovviamente Bruno Guerri che domani sul palco Paolo Crepè.
2: Sto girando molto questo periodo, quindi sembra che siamo nel finale.
1: Si è perso il pluralismo, Ranucci sarà reintegrato.
2: Però come lo sa?
1: L'intervista all'ex presidente Rai Zaccaria, il governo segue una filosofia antidemocratica. E qua si ricorda l'editto bulgaro di Berlusconi con Santoro e Luttazzi e Biagi, ricordiamoci, Biagi. Che è più grave, credo. Gasparri, decisione inevitabile, dice... prosegue lo scontro politico, De Cristofaro di Alleanza Verdi Sinistra, la destra è ossessionata. E poi si scopre appunto che anche Giulia Presutti è andata nel ristorante di La Vitola.
2: Ma guarda che mangiava, mica mangiava il prosciutto.
1: Ostriche e beve vino al Cefalù. Lei non commenta. E Ranucci dice, mi hanno detto che è andata più di più volte.
2: Guardiamo quanti piatti. Tutti belle ostriche.
1: Immagine della conduttrice mentre mangia ostriche e beve vino. Una fritturina si è fatta però.
2: Sì, la fritturina sia pure il limone.
1: Sì.
2: Ma le ostriche sono tante. Fatto vedere lei, Il giornale domani lo portava. Sì.
1: Domani.
2: Allora, Di Battista ricoverato dopo un malore a Cuba, forte mal di testa, poi il peggioramento, poi si è saputo che era un ictus. Le sue condizioni sono gravi, però si è svegliato e la politica di Giugno Tajani ha detto prego per lui.
1: Pure Conte ha detto.
2: Ma so che nel Movimento 5 Stelle adesso il governo è pronto a riportarlo in Italia. Bene. In bocca al lupo naturalmente. E Vannacci che dice che gli altri sono. Sì, come no. Dal centro-destra politiche di centro-sinistra fanno a Reggio, candidiamo un reggino perché evidentemente gli altri
1: l'Italia, gli italiani nascono gli ascolari e giuliesi
2: non viene dalla Lega, era questo lo slogan, lui lo rifà, quindi è coerente, vedi che dice quello là ha cambiato.
1: I danni delle
2: cose terribili a Cremona.
1: Sì, pure io stamattina, devastata la città in ginocchio dopo il violento nubifragio. Mattarella ha chiamato il sindaco e parla l'esperto, una supercella da shock termico.
2: La squadra ha perso 3-1 in casa.
1: Aveva
2: problemi, ovviamente.
1: La testimonianza, il dolore nelle parole del rettore, ho visto tutto in diretta, quanta preoccupazione per chi è qui. Attacco russo vicino a Kiev, 37 morti, colpito un deposito di munizioni nascosto tra le case. Poi Trump sul petrolio, che
2: per quello l'ha fatto l'invasione Venezuela.
1: Intesa USA Venezuela, però intesa, non ha inteso nulla e poi soprattutto non ci sono diversi punti oscuri che non si capisce come. In Nepal oltre 600 morti e 3.000 dispersi, quindi non saranno 600 alla fine, probabilmente sarà la somma dei due numeri, purtroppo.
2: Tutte immagini.
1: Gli italiani coinvolti, rientrati i bresciani, si teme per la coppia. Sono 3 gli italiani che ancora non ritrovati, un ragazzo e 2 italo-svizzeri di Lugano. Del quali non si hanno più notizie. Venezia, l'ultimo saluto a Tania Terrin per il femminicida, dopo la denuncia solo un ammonimento, il parroco tuona colpa della politica.
2: Ma che c'entra? Letto il fatto che questi ammonimenti li vede fare molto dal questore di Terrin. Poi abbiamo questa cosa dell'Egitto.
1: Younes, 2 anni in coma in Egitto, raccolti 82.000 euro per agevolare il suo rientro e le cure in Italia.
2: 82.000 euro.
1: L'aeromedico costa tantissimo. Altissimo. Trasloca il villaggio dei Clochard, è nato per coronare il sogno di una giovane vittima di Kranz a Bologna. Addio al giornalista e tecnico Bollettini, aveva 66 anni, tifoso rossoblù, è morto a Sassari.
2: Il Bollettini, quello delle piante, delle fiori e piante.
1: Prima di seguire per Vera TV la partita della San Benedettese.
2: E guardiamo noi.
1: Eh?
2: No, niente. Allora, eccolo qua, turismo da potenziare, dove? Al mare? Questa grande...
1: Tutti questi vacanze grandi. Nel Terramano, la strategia per il 2027, turismo da potenziare, mare, punto di partenza per valorizzare i monti. Famoso quello con i funghi e com'è la mare monti?
2: Il Mattia della Confesercenti delinea il piano di sviluppo dell'accoglienza. Borghi in crescita, dice, presente sulla costa, va aumentata la sicurezza, ha detto lui. E quindi sicuramente si farà.
1: Ah, lo dice. Allarme per incendi in due terreni, i vigili del fuoco intervengono a Castilenti e Sparazzano. Sparazzano.
2: È famosissimo.
1: Sto imparando nomi.
2: Alle porte di Teramo.
1: Di località che non avevo mai pensato esistessero. Ultimo saluto a Teramo, palloncini e ricordi per l'addio a Marco, commemorazione al Parco della Scienza e funerale in Duomo con le testimonianze degli amici dell'alpinista morto in Nepal. Teramo Nostra, scontro sulla nuova sede, l'associazione non vuole lasciare i locali al liceo Milli d'Angelo, ora priorità ai lavori in partenza. Montorio, la polemica politica, falce e martello e guerra su simbolo e disegno spray. Uccelli del PC, chiarimenti da Comune e Soprintendenza sulla tutela del manufatto. Di Giandomenico, del Fronte Nazionale, Futuro Nazionale.
2: Sì.
1: La riproduzione con la vernice va cancellata, serve il rispetto.
2: Oh, guarda un po' che dice Annetti, che io ho conosciuto personalmente.
1: Chi è
2: Prati, questo qua. Ah. È l'esperto dei Prati, da sempre. Guarda che dice, la guida alpina è Annetti, se ci affidiamo ancora agli enti non si esce dal pallone.
1: Ci facciamo da soldi, piacere.
2: L'aveva proprio l'ha fotografato perfettamente. E l'abbiamo visto quanto tempo ci hanno messo e hanno ottenuto che soltanto per l'estate sarà aperta la
1: domani, Castellalto, restano le tensioni in maggioranza, i consiglieri del nuovo gruppo, affermazioni pesanti, sfociate anche in offese personali. C'è Maretta a Castellalto.
2: Sì.
1: La storia, dalla periferia alle capitali, Teramano, tra i 40 top manager, da qui è partito il mio successo. Lorenzo Di Francesco, 34 anni, inserito tra i migliori giovani dirigenti della rivista Fortune Italia. Ex studente del classico e laureato in giurisprudenza, lavora tra Roma, Bruxelles e Copenaghen.
2: Leggi qua, 34 anni, ha frequentato il liceo scientifico. Ma può capitare, su.
1: Vabbè.
2: Oh, medici di base, tamponata l'emergenza, Roseto 40 starà in servizio fino al 2027, quindi rimane un anno ancora. Forza Italia, Lega, UDC, il Comune convochi il tavolo.
1: Siamo arrivati. Il tavolo ce lo vuole.
2: Intanto l'Otalesco è partito dalla grande, l'Irish Festival, non l'hanno fatta. Guarda un po' chi c'è.
1: Il sindaco Costantini
2: perché sta là?
1: Non lo so, pure la fascia, pure con gatti.
2: Si deve decidere, lo sta con gatto o sta con Bannacci?
1: Sì, un po' non diva con le mezze, in effetti.
2: Sì, ma perché? Che cosa fa qui?
1: Gli aggiusterà la fascia, che ne so.
2: E lo dici, si chiama didascalia quello.
1: Il momento del taglio del nastro che ha dato il via alla prima edizione del Festival Notaresco è a sinistra di Gian Vittorio e Costantini, quindi rimaniamo col dubbio. Taglio del nastro venerdì sera dopo le polemiche con gli storici organizzatori. È andata bene in tutte e due le parti, sia Teramo che Notaresco.
2: Non stanno
1: i cinghiali di zanzare. Alba Adriatica, pini da salvare contro il contagio, il comune accelera sulle potature. In settimana partirà la gara per la designazione di una ditta specializzata. Subito dopo gli interventi nella prima fase, le operazioni di salvaguardia interesseranno le pinete di via La Pira più a rischio.
2: Hai visto?
1: Capito? Locale chiuso per due settimane ad Alba Adriatica, lo stop temporaneo all'attività per irregolarità amministrative. Rischio incidenti, vietato l'accesso all'area del Baia 23, lo stabilimento crollato a Villa Rosa.
2: Poi Cociniglia là, a Maiorani, giardiniere, questo è un ammonimento per tutti, per come rendeva il lungomare fiorito e quanto delle cose che ha fatto, è militante del PC, si è spento a 90 anni, era stato dipendente comunale, addetto al verde, è attivista domani. Funerali. Giorgino ovviamente niente dimissioni, c'è tanto lavoro da fare, questi rimettono però le foto, diciamo, questo è il parco della là.
1: Buon via Bombale.
2: Costantini difende l'assessore delle accuse lanciate da Arboretti per il Verde. Preparato, serio e competente, si faccia da parte il consigliere che lo critica. Ecco, a posto. Poi domani vedremo questa cosa che è uscita, questo documento è arrivato in serata, dove spiega tutta la vicenda del Verde. E ripeto, è un fatto storico, perché sono 2 anni e mezzo che la maggioranza non rispondeva alle accuse dell'opposizione. Intanto abbiamo la tua sorellina qua, perché ci ricorda che l'elemento trasporto scolastico oggi è l'ultimo giorno per le iscrizioni.
1: Il 3, no? Il 31, il 30?
2: Quindi, sì, sì. Assolutamente il 30. Quindi bisogna farlo in oggi, perché si può fare, perché è telematico.
1: Sì, sì, sì.
2: Oh, poi abbiamo il premio dato alla Gasparroni, perché era un'ex studentessa del Curie, e poi abbiamo queste interviste che trovate sulla pagina Facebook di Radio G. Era amico dei giocatori, salvò un arbitro, era la figura storica del battezzatore Giovanni De Santis, raccontata dalla figlia Rossana. Cocciniglia anche qua? No.
1: No, intanto a Roseto, scuole, mense al via in anticipo, è la prima volta a settembre. Decisione presa con l'istituto comprensivo, si parte dal 21, in passato l'avvio era previsto a ottobre. Luciani, un cambio di approccio verso le famiglie, ci siamo spesi per reperire le risorse necessarie. Poi abbiamo Borsacchio, torna stasera lo yoga nella riserva, importante, e poi ancora nell'ex piccionaia c'è l'amianto, l'opposizione denuncia la presenza di sacchi mai smaltiti dopo i lavori di bonifica.
2: C'è anche il declino del cimitero,
1: E noi moderati, è ora che si intervenga, il segretario di Loreto dice che l'amministrazione non ha i congiuri ampelli della cittadinanza.
2: Va bene. Profondo Sud, eccola qua. Cocciniglia, vedi?
1: Le associazioni, ora interventi coordinati, Custodes Terre e Paliurus, tutte le latine, chiedono alla regione di aiutare i territori più colpiti. Serve una regia unica, l'azione
2: con... tavolo.
1: Ma poi tagliare le piante, il tavolo non è proprio... L'azione contro i parassiti è ancora troppo frammentata. Aghi di pino caduti a Silvia, ha avviato il piano per salvare gli alberi, anche qua la Cocciniglia. Non so, questo è il problema principale, costa poco, sta là, non si deve pensare troppo, perché tanto è facile, fare un articolo. Ex Mambelli, Verde al posto dei parcheggi, Officina Triana lancia una soluzione alternativa per lo spazio dopo la demolizione dell'ex scuola. Sterpaglia e Ristagni nel Cerrano. Silvi, i residenti segnalano le pessime condizioni del torrente dell'area nord. Andiamo avanti. Devi leggere qualcosa qua?
2: Vediamo, quello... Città De Palma, che è stato a Notaresco gratis, il re del reggaeton, per il festival d'Annunziano, lo show stasera a Francavilla. Poi vediamo un po' l'omaggio di Alice a Battiato con i solisti aquilani, questo è un bel concerto. Dove si tiene all'Aquila, credo. Vedi un po'.
1: Che cosa qua?
2: Sì. Dove si tiene? A Roma vanno. Alice è battiato con i solisti aquilani. Eccolo. Andiamo avanti. I The Colors stanno a San Benedetto dei Marsi. Poi abbiamo questi ricordi. Una penna sempre fuori dagli schemi. La vita e il genio di Gogliarda Sapienza. Era un'autrice siciliana.
1: Pescara, come affrontare l'emergenza? A Montesilvano 2 lupi. L'esperto, sono innocui e li monitoriamo. In via Verrotti, altri avvistamenti notturni degli animali che vagano tra case e attività commerciali. Mirillo, del Nuovo Saline, dalle analisi genetiche è emerso che sono italici, più confidenti con l'uomo. Vabbè, un caffè, un complimento, una cosa. Resta grave il bimbo precipitato dal balcone a Montesilvano e ancora ricoverato in terapia intensiva, il piccolo di 7 anni caduto dal secondo piano. Poi oggi canta Alfa, stoppa le auto sul lungomare Aldo Moro. Andiamo avanti. Rogo, Adalanno a rischio i vigneti vicini, e poi ospedale di Penne, San Massimo di Egidio rassicura, radiologia pienamente operativa. L'Aquila, 732esima perdonanza.
2: La commozione di Biondi, la chiusura della porta, il sindaco quasi in lacrime, affido per l'ultima volta l'amata città Celestino, perché lui E non ti può ricandidare. In realtà punta in alto, come sappiamo, alla regione. Il concerto del volo per il gran finale.
1: Il Teatro del Perdono alle 21.30, la serata con l'orchestra del conservatorio. Biglietti ancora in vendita.
2: Non c'è sold out, lo potete scrivere.
1: Tragedia a Lecce dei Marsi, venerdì il volo per il rimpatrio di Amina, c'è il nulla osta della procura per la restituzione della salma, addirittura d'arrivo a raccolta fondi per i funerali in Marocco.
2: Ad Avezzano ci sono numerosi casi di gastroenterite, però qualcuno ci dice che non bisogna preoccuparsi,
1: l'acqua,
2: perché
1: è potabile.
2: L'acqua è potabile.
1: Pianola, spacciatore ferisce due agenti, follia nella serata, un giovane albanese trovato con la droga e con un agente ingente quantità di denaro. I residenti in allarme.
2: Oh, secondo caso di Wine Island in città, cioè a Chieti, oggi disinvestazione straordinaria.
1: Western Island, oggi disinvestazione straordinaria.
2: Che pungi che può far morire.
1: In Abruzzo ora sono quattro le positività.
2: Quelle ragazze che hanno fatto tutte le cose.
1: Sì, male. L'autogol delle bulle, incastrate dal video, le autrici del pestaggio di Atessa hanno postato tutto sui social, capite anche il cervello di queste persone. Primo rapporto sul tavolo del PM.
2: Il PM deve indossare, perché se lo fate è una cosa così. Non dovrebbe fare, però un gruppo di ragazze fa notizie, ma poi l'ho postato, perché quello per chi non l'ha visto vuole dire guardate che cosa abbiamo fatto, quindi denunciano un reato, esatto. E quindi denunciano se stesse e il PM deve intervenire.
1: Tutto facile per la Juventus, la Fiorentina in crisi nera, Nico Gonzalez e Miners spiegano il Parma e bianconeri in testa col Milan. I risultati di ieri: Juventus Parma 2-0, Fiorentina Frosinone 0-3, Sassuolo Torino 2-1, Monza Udinese 2-3. Lecce Roma, domani c'è un derby pescarese di Francesco contro il direttore sportivo D'Amico, che nel 2021 a Verona esonerò Eusebio dopo tre gare. Molto bravo, sì. Voglio dire, ha trovato che sia grande,
2: ne fa.
1: Che se torna all'Atalanta, Juve su Peip Matar Sar. Una malattia qualcosa. Tipo West Nile. Pogacar cade e si ritira dalla Vuelta, non farà neanche il mondiale. Poi Paolini debutta oggi negli US Open e domani gli altri azzurri. MotoGP, Marquez vince la gara sprint ad Aragon, Bezzecchi parte in pole. Andiamo avanti. Pioggia di gol.
2: La notte da incubo, a Forlì una batosta clamorosa.
1: Il gol di Meazzi illude, i romagnoli si rialzano e travolgono il Delfino con 6 gol.
2: È stato espulso Pellacani, però.
1: Vabbè.
2: Che? A chi è stato ceduto Di Nardo, ti ricordi?
1: No.
2: Sì, come no? L'abbiamo avuto la Juventus. Che ieri ha vinto un trasferto con un gol di Di Nardo. Che l'hanno fatto entrare nel secondo tempo, perché non è pronto, è arrivato il giovedì, è entrato e ha segnato.
1: Boucher resta senza parole. Una partita inspiegabile.
2: Veramente l'avevate già fatta da Vezzano 5-0.
1: Secondo me andava capito un po'. Pellacani è diretto, dice ci vergogniamo. Allora, vabbè, 4 pagine, ma basta però, no?
2: Giustamente devono farlo. Sulle pagelle tutto c'è.
1: Il Pineto non sfonda e 0-0 con il Livorno, Lombardi e compagni si svegliano nella ripresa ma non trovano il gol, nel finale fuori delle Monaca per un rosso diretto. Barilari, ci è mancato soltanto il gol.
2: Giustamente.
1: Anche qui un altro graziale.
2: 0-0 là.
1: Coppa Italia di Serie D, Giulianova chiede i gol a Martiniello e il Rebus per la porta. Per Golizzi non rischia Arras. Cauteruccio resta fuori, tre pali e favorito Muzzi, sull'ultimo arrivato Verna.
2: È tutto da decidere oggi, ripeto, gli aggiornamenti sono che ieri sera Arras aveva ancora la febbre, 108,5, quindi sa che cosa accadrà. E Ciabuschi invece che stava peggio è recuperato, quindi potrebbe essere più, però dall'inizio si parte con Martiniello a Bagnale.
1: L'Aquila fiuta il blitz. L'Aquila fiuta il blitz. Andreucci recupera anche Gasperoni. In mediana spazio Allisi e Binotto per l'assenza di Gori. Il tecnico siamo al completo, mettiamoci alla prova. Il Teramo cerca il riscatto contro il Notaresco. L'anno scorso i rossoblù si sono imposti con l'ex Infantino. Ballottaggio Curi Cingolani per il diavolo. Il Lanciano prepara il colpo.
2: Il dubbio portiere, diciamo.
1: Sì. Il Lanciano prepara il colpo con il Fossombrone, Pierantoni conferma i suoi titolari.
2: Ci va a stare con il Fossombrone, gioca il Lanciano.
1: Eccellenza, Vagnoni prepara il debutto, Chieti non si può rifiutare. Il tecnico firma un biennale, oggi farà l'esordio in Coppa Italia contro la Torrese. In tanti mi hanno detto di non accettare questa offerta, ai tifosi chiedo pazienza.
2: Mezzano
1: in missione per continuare il sogno, occhi sulla Provasto, sempre in Coppa. Vabbè. Roseto va KO, ma strappa applausi, però strappa applausi. Basket Serie B, segnali di crescita per Biancazzurri e Palamaggetti contro Rieti.
2: Roseto per il riscatto ieri sera.
1: Sì. Ah, dopo succede. Allora, prego, direttore.
2: Roghi. Parla forte. Roghi, evacuazione nel Vastese, spunta l'ombra del piromane. C'eri tu in quella zona?
1: No.
2: Morrone, fiamme senza fine, i 78 lanci aerei non bastano, contate 78. Ecco D'Alfonso, parla della nuova Pescara, la fusione è una sfida vera, quindi vuol dire che siamo ancora molto lontani. Si parla del calcio ovviamente, Pescara che debacle, prende 6 gol a Forlì, e poi c'è anche il Pineto, un altro pareggio, il Livorno strappa lo 0-0 uguale a quello di Latina. Poi abbiamo sempre a Pescara, minori bevono alcol in strada, i vigili multano i genitori. È una novità, è giusto, tutto bene. Oh, alle quattro vele, mare, sole, bici volley, questo è uno stabilimento a settimana, da domenica.
1: Target sportivo, giorno e notte, grande attesa a Lanciano per il concerto dei Pooh, poi L'Aquila, il grande evento, una perdonanza da record, oggi l'atto finale con il volo.
2: Bene, allora la perdonanza è da record, L'Aquila sarà protagonista, ci dicono, mentre è morto a 78 anni Adriano Durante, che è stato il padre degli sbandieratori, una delle manifestazioni che si fanno appunto per la perdonanza. C'è la nuova Pescara ed Alfonso è in prima linea, la sfida, progetto strategico di fusione. Capuzzimati però dice che il patto metropolitano non deve cancellare le singole, e questo è che tutti vogliono mantenere, non deve cancellare le singole identità. Il sindaco Trulli a Bologna si è aggiunto qualcosa ai territori senza sottrarre opportunità. Vabbè, non si fa domanda. Poi abbiamo servizi anti-integrati in centro, Carlo Masci incontra i cittadini, vedi, va a parlare, invece di attaccare le cose a Toni. Mare, beach volley e l'estate alle quattro vele, qui è il target sportivo, c'è, cioè, soprattutto lo sport c'è. Cioè. Bambino precipitato dal balcone, ancora grave, ascoltare i genitori. Invece poi per la sorgente di Andorra, un minuto di silenzio e i pattini di salvataggio con i remi alzati. All'Aquila. Bollette del progetto casa, gli abitanti devono pagare 10 anni di arretrati. E come si fa?
1: Come fanno? Le consumate? Il credito del comune che anticipa la spesa, ora un pronunciamento crea il precedente. La Cassazione ribalta le vecchie sentenze, la prescrizione non è quinquennale.
2: Scacco la banda del rame in quattro a processo. Poi c'è il sorgente del Verde, il fiume Verde, là. Partono i lavori per strade e fognature, 600.000 euro. L'acqua, se la diamo noi. Avitano sul mole, il sindaco contro gli spacciatori di droga, così preparano le droghe. Anzi, lo sa? Nei ruderi del centro storico una base per tagliare e confezionare la droga, quindi sappiamo dove sono, i ruderi chiudiamoli. Che è?
1: Niente.
2: L'allarme di Santilli dopo il blitz è difficile da mettere subito in sicurezza, poteva chiudere, sì.
1: Danni al braccio dopo l'intervento, diffida e richiesta di risarcimento. Morrone, rogo senza fine, i canadei non bastano. Raid vandalico, allarme a Prato, la auto danneggiata e borsa rubata, biglietto irregolare, lite con l'autista, urla e paura sull'autobus per Roma.
2: Per quello ricordiamo sta da solo, l'autista va tutto lui.
1: Virus.
2: Una volta c'era il famoso fattorino.
1: Virus, West Nile, altro caso, anche due cavalli positivi.
2: Compreso l'asino che è scappato.
1: Sì. È un cittadino residente nella zona di San Martino trasferito all'ospedale. Il comune ha disposto una disinfestazione che verrà eseguita dalle 23:30 di questa sera. Sicurezza urbana, serve un patto. Legnini, adottate tutte le misure. Caserma Berardi, riprendono i lavori ma è scontro tra Lega e assessore.
2: Il fuoco minaccia le carte, c'è l'ombra del piromane. Poi il castello aragonese, abbiamo visto più volte, ipotesi denuncia, il geologo avverte sul rischio frane. Attenzione perché.
1: Guinzaglie e deiezioni, controlli a tappeto, su cani e proprietà, non li fanno sopra il tappeto, non sotto. di solito.
2: Hanno fatto la per cui i cani e i proprietari non raccolgono, quello è il fatto, però non ci sono stati delle cose.
1: Teramo, imprenditori della movida nel mirino dei banditi, colpo nella villa di Fabi. Giulianova, la denuncia del gestore del Gattopardo di Alba Adriatica è sicuramente qualcuno che conosco, dice lui. E poi, stupro di Capodanno, bocciato il ricorso, il 29enne condannato a 4 anni e mezzo. Succedeva ad Alba. Mercati, attività e stretta sui tributi, va via a riscossione e controlli incrociati. Fiamme nella notte, paura, Sparazzano.
2: Vedi, Sparazzano torna.
1: Sì.
2: A un certo evento di Pua a Lanciano c'è grande attesa.
1: Pescara, la rimonta, poi il KO, Biancazzurri in 10 dopo 33 minuti per l'espulsione di Pellacani, sotto di 3-1 dopo il gol del momentaneo vantaggio di Meazzi. E Parigi va bene, 350.000 euro, strada spianata per l'ex Latina, questo pure devono, deve arrivare, non arriva, arriverà.
2: La vostra frase, Parigi va bene una messa.
1: Sì, sì,
2: Oh, Pineto senza gol, finisce in parità contro il Livorno, Barillari ha detto ci manca il gol, è vero, 0-0.
1: Vabbè.
2: Poi Giulianova e l'Aquila si inizia a fare sul serio.
1: Alle 18 il primo turno della competizione allo stadio Fadini.
2: Che dice?
1: Che dice?
2: Informazione. Lanciano a Fossombrone torna nell'elite. Ah, ecco, il campionato di Serie D per loro. Teramo e Notaresco, derby ad alto voltaggio. Il Chieti ha ufficializzato Vagnoni oggi in scena le 8 partite di ritorno. Che è?
1: Non lo so, Francesco, le 8 partite di ritorno.
2: Ancora non si voglia l'andata.
1: Ah, le partite di ritorno di Coppa Italia sono 8 in tutto, quelle del girone. Capito?
2: Vabbè.
1: Non si capisce,
2: Ragione nazionale, nazionale.
1: Strage russa in Ucraina, colpito deposito di armi, 37 morti vicino a Kiev. USA e Cremlino sotto pressione, l'effetto Fedorov sulla difesa italiana. Dopo Ranucci, il 2, incontro con la redazione Report, si riparte l'8 novembre, la RAI sostituirà i dimissionari. Di Battista è grave, ricoverato a Cuba, solidarietà bipartisan, sparizione dopo anni di violenze, GPS nella bambola della figlia per pedinare la sua ex moglie. Ghazal, iraniana di Roma, condannata per un post a rischio arresto, temo per i miei. Caro petrolio, la geopolitica della benzina, Trump-Venezuela, patto su greggio, effetto rincari sul controesodo. Abbiamo il soppalco, dune e polemiche per Sabaudia, 2 mesi difficili. L'Olimpico scopre la nuova Lazio con Pinamonti e poi Manuela Moreno, la carriera più facile se sei un uomo, lo dice alla rubrica Allo Specchio.
2: Novità.
1: Perché comunque ha fatto la carriera Manuela Moreno.
2: Quindi,
1: allora,
2: può dire.
1: Direi, Stacchi. Salutiamo prima gli amici. I nostri amici che...
2: Sì, perché poi vanno al mare.
1: Buongiorno ad Antonella Leonio, buongiorno a Luigi Anni, buongiorno Max Rastelli, Rita Ranalli, buongiorno Silvani Gianvittorio, buongiorno Rossella Mattiucci, buongiorno Stefania Gervasini, buongiorno Antonella Leonio, Chiodi Luigi Danna, Stefano Carosi, buona domenica, il nuovo Carosi.
2: Salutiamolo.
1: Buona domenica.
2: Salutiamoli.
1: Che?
2: Molto, con tanto affetto.
1: Tanto affetto. Stefania dice che non sentiva bene la tua voce, Francesco. Paola Cicconi, buongiorno e buona domenica a tutti, bello, buona domenica. Dina Cappano Riley, buona domenica dall'America, dice.
2: Olè, brava, applauso, applauso.
1: Applaudi, c'è qualche stacco, io vado a fumare. Beh, bene, non si fa casino. Prego.
3: Il volume del televisore è al massimo? Devi urlare per farti sentire? Devi ripetere le cose all'infinito? I disagi per chi ha problemi di udito non riguardano solo te, ma anche chi ti sta intorno. Se hai necessità di tornare a sentire bene, approfitta della visita gratuita del Centro Udito Italia, dei dottori Paola e Mario Valeri. Prenota ora la tua visita gratuita, anche a domicilio, al numero 085 29 05 705. Centro Udito Italia, per sentire bene. A Giulianova, in Piazza Roma, angolo via 24 Maggio, 2/4. A Adesso ci trovi anche nel nuovo centro Roseto degli Abruzzi, in via Nazionale 442, nell'ex bar Liliana.
4: Se volete gustare un ottimo piatto di pesce, potete scegliere il Columbus. Il Columbus, il ristorante Columbus, vi propone tutte le specialità a base di pesce, dai ricchissimi antipasti ai favolosi primi e gli inimitabili secondi, e poi la fragrante focaccia e la pizza cotta nel forno a legna di tutti i tipi e con tante novità. E poi vogliamo parlare dei prezzi, certo che dobbiamo. E allora si può affermare tranquillamente che dal Columbus si mangia bene e si paga il giusto. E in ogni caso potrai sempre dire: ah, che bella mangiata di pesce! Ristorante Columbus, specialità pesce, Lungomare Spalato 20, Giulianova, telefono 085 800 7546. Mare di offerte valide fino al 29 agosto da Cash Gusto and Italia Food Market. Eccole alcune: cocomeri e patate 99 centesimi al chilo, meloni locali e zucchine extra 1,49 euro al chilo, pomodori e pera 1,79 euro al chilo, pesche e noci gialle 1,98 euro al chilo. Tanta carne fresca, come la costata di suino a 4,90 euro al chilo o le braciole di suino 3,95 euro al chilo. Ancora tante offerte nel reparto pesce fresco, come le cozze a 4,90 euro al chilo o l'orata a 9,50 euro al chilo. E ancora tantissime offerte, come le patate dippers a 6,40 euro al pezzo, la seppia pulita a 6,90 euro al pezzo, le code di rana pescatrice a 3,99 euro al pezzo. Tante, tantissime offerte, valide fino al 29 agosto. Che trovate da Cash Gusto and Italia Food Market a Colonia Spiaggia, sulla Nazionale. Per info 349 6256 696.
5: Di Ubaldo e Forlini, dal 1965.
6: Continua la super rottamazione Opel?
7: Yes, of course.
6: Ad agosto Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 agosto. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: La qualità e la gentilezza sono di casa, dal supermercato De Spar di Giulianova, in via Annunziata.

0: Salumi e formaggi, ti aspettiamo con qualità, gentilezza e convenienza da The Spar, in via Annunziata a Giulianova, telefono 370 16 41 350. La New Star Group è sempre all'avanguardia nel campo della stampa digitale e della pubblicità stradale. New Star Group, stampa e pubblicità, costruttori di immagine. newstargroup.it.
1: Allora, è il momento, siamo tornati in studio, è il momento di sentire Casalena per il meteo, che comunque già fa caldo come... Oddio mio, che distanza. Ieri sera c'avevo illuso, un po' di fresco lo facevo.
2: Buongiorno.
1: Buongiorno a te, che ci dici?
2: Allora, il peggio è passato dal punto di vista termico. Ormai, diciamo, la salita di aria calda proveniente dall'Africa si è attenuata. Quindi resta il caldo, resta l'anticiclone, le temperature saranno sempre sopra media, 4-5 gradi, ma non più di 10 gradi con quell'umidità marcata e invivibile. Quindi diciamo che stiamo andando in una fase stabile, soleggiata, però sempre calda, ma meno calda di quello che abbiamo avuto tra giovedì e sabato. Quindi questa è la linea di tendenza. Giovedì qualche interferenza, veramente poca roba atlantica che porta qualche rovescio sulle aree interne, qualche goccia di pioggia forse anche sulla fede montana, sulle colline, ma non dovrebbe arrivare per nulla al mare, insomma, a meno che un aumento di nubi ma insignificante. Per il resto, dai modelli di questa mattina con gli spaghi, sembra che almeno fino al 10 di settembre non succeda assolutamente nulla. Quindi continuerà a non piovere, continuerà a fare caldo, un caldo, ripeto, più moderato rispetto a quello che abbiamo avuto, ma sempre caldo. La notte è un pochino più fresco, perché chiaramente con la diminuzione un po' di umidità, con la diminuzione della radiazione solare e con l'aumento delle ore di buio, chiaramente riusciremo ad avere un piccolo refrigerio in più durante la notte, ma per il resto diciamo che il caldo persisterà ancora.
1: Va bene, va bene. Sport vuol dire qualcosa?
2: Sì, allora, a parte va per le grandi, la Juventus ha vinto col Parma, la Fiorentina, che era partita come squadra che poteva essere, diciamo, un outsider per la Sotterra, che ha fatto, prima prende 4 gol a Roma, poi ieri ne prende 3 in casa contro il Frosinone, e quindi secondo me Grosso sarà il primo allenatore che fa le valigie, credo, perché una partenza così drammatica non l'avevo mai vista, 7 gol subiti, 0 fatti, tra l'altro perdere 3-0 in casa con Frosinone è gravissimo. Il calciomercato chiude martedì, vediamo se qualche squadra riesce a innestare qualche giocatore di può far fare il salto di livello. Per il momento l'Atalanta si è mossa un pochino, che ha preso che sì, forse prende anche Salemakers, però insomma vediamo martedì. Stasera l'Inter gioca a Cagliari, c'è anche la partita del Napoli. Teoricamente le prime due partite dovrebbero rappresentare solamente delle simili amichevoli per le squadre grandi, perché insomma le partite importanti inizieranno sabato prossimo, quando sarà Inter-Napoli e poi successivamente Juventus-Milan.
1: Va bene, grazie, buona domenica, buon riposo.
2: Grazie.
1: Ci aggiorniamo a domani, ciao. Allora. Intanto buongiorno e buona domenica a Anna Maria Ruggeri e a Rita Piccioni. Diretto, facciamo gli auguri, che facciamo?
3: Sì, facciamo gli auguri.
1: Facciamo gli auguri. Allora, che fate?
4: Una tazzina di caffè dura pochi minuti, ma quello che succede intorno può restare per anni. Un incontro, una decisione importante, un amico che non vedevi da tempo. Da oltre 80 anni Marcaffè accompagna questi momenti, perché il caffè non è solo un'abitudine quotidiana, è parte delle nostre storie.
5: Marcaffè, il tempo ha un sapore e il nostro sa di tradizione. Marcaffè è nei migliori bar o direttamente a casa tua. Scopri di più su marcaffè.it.
3: Allora, la Chiesa oggi ricorda due santi che sono Felice e Adautto. Le più sicure notizie sui due.

0: comunque provengono da un carme di San Damaso, che si limita a dirci che erano fratelli che subirono il martirio sotto Diocleziano. I due furono sepolti in una cripta nel cimitero di Commodilla, vicino a San Pietro fuori le mura, su cui in seguito sorse una basilica. Secondo la leggenda, invece, pare che mentre il presbitero Felice veniva condotto al martirio, gli si sia avvicinato uno sconosciuto che chiese di seguirne la sorte. I due vennero ovviamente decapitati e accanto al nome di Felice venne scritta la parola ad auctus, che vuol dire
1: aggiunto.
0: Oh, tanti auguri domenica 30 agosto a Vincenzo De Bernardini, Sergio Rostiglio, Andrea De Ruva e Paolo Antonelli. Ma tutto questo per ricordare anche che c'è Piccola Città sulla pagina Facebook, sul giaggiogianova.net. Andate a vedere un po'. C'è anche l'articolo di Albani. Facciamo una panoramica per vedere le pagine. Su.
1: Allora, aspetta che ci provo perché questo funziona rotella. Allora, vediamo, ecco qua. Abbiamo
0: la prima pagina.
1: Anche se questo è un uomo, articolo del direttore. Poi sotto lo chapiteau del Magda Clan, la poesia del circo contemporaneo conquista Giulianova, poi mondo YMI dove pelle, colori, forme, make-up e stile dialogano tra loro, poi tra fede, mare e tradizione, Giulianova abbraccia la festa dell'Annunziata, un secolo di turismo a Giulianova dagli anni 30 ad oggi, poi in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa, la rugiada, il prezioso respiro del mattino e poi oratorio, un tesoro della musica sacra e della cultura popolare e poi gli auguri ovviamente.
0: E qual è il tuo?
1: Il mio è un'estate in cui è andato tutto... Che leggiamo?
0: Leggiamolo.
1: Leggilo tu.
0: Leggiamolo.
1: Dove sta?
0: L'articolo di Gabriele Albani per Piccola Città. C'è il sindaco che dice in un'estate in cui è andato tutto bene, quasi tutto, forse qualcosa. Mm. Perché lui è stato sorridente dopo aver partecipato all'Irish Festival. Lo dice qua. C'è questa richiesta.
1: Le aree pedonali per i politici giugliesi tutti sono un po' come il ponte sullo Stretto di Messina per il ministro Salvini.
0: Quindi vi ha dato uno spunto, lo potete andare a leggere.
1: Ecco. Allora, quindi giornalone, come fa, dimmi?
0: Sì.
1: Fa un caldo allucinante, spero che a settimana.
0: Hai detto che stava calando. Ma dopo da domani forse.
1: No, perché hai lasciato aperta la finestra, l'umidità si è. La festa notte. Allora. Raid russo, strage a Kiev, droni su deposito di munizioni, 37 vittime. Poi la caduta di Pogačar, si fa male e si ritira. Cuba, ansia per Di Battista ricoverato, è gravissimo.
0: È migliorato? Da questo di ieri.
1: Poi ancora, abbiamo Repubblica, battaglia sul nuovo report, il PD si appella a Bruxelles, la redazione quasi tutta schierata contro i futuri conduttori è disposta a lasciare, la RAI tira dritto, sostituiremo chi va via, Ranucci chiede il reintegro e finisce di scrivere il prossimo libro.
0: Malore a Cuba.
1: Malore a Cuba, Di Battista grave, l'Italia pronta a riportarlo a casa. Energia, il piano anti-rincari, parla Urso, aiuti mirati all'autotrasporto e interventi sulle rinnovabili. Tensione sugli extra profitti, allerta per i prezzi di agosto, inflazione oltre il 3%, più vicino l'aumento dei tassi da parte della BCE. E per forza, perché con l'inflazione al 3%, il target era il 2%. Allora, che vuoi leggere, Francesco?
0: Niente, abbiamo finito.
1: Allora passiamo al manacco del giorno a cura di Vincenzo Iaconi.
0: Ricordando che è in corso la festa dell'Annunziata, è l'ultima festa dell'anno.
1: Che tradizionalmente chiude la stagione estiva.
0: Sì, eccola qua, come ieri. Oggi è esattamente il 30 agosto, c'è la Eucaristia e processione per le vie di Villa Pozzoni. Con conclusione al santuario di Santa Maria a Mare. Quindi dovrebbero fare a piedi quel tratto da Villa Pozzoni.
1: In Bibbio Bellocchio. Dove non c'è il trestendio di Donati.
0: No, non ci stanno, no, il marciapiede nemmeno. Diteglielo. Buongiorno, oggi è domenica 30 agosto. Chi è che parla?
1: Ho sempre cercato di fotografare non quello che vedo, ma quello che penso. Non ho mai voluto documentare la realtà, ho voluto interpretarla. Le frasi sono di Franco Fontana, nato il 9 dicembre del 33, è morto il 29 agosto 2026, è stato un fotografo, fotoreporter e scrittore italiano. Giornate, giornata internazionale delle vittime di sparizioni forzate, ricorrenza ONU dedicata ai desaparecidos e alle persone scomparse in contesti di conflitto e repressione. e anche la giornata mondiale, questo tu lo so che ti piace, ci vai sempre a vedere, dello squalo balena, ricorrenza naturalistica internazionale per la tutela dello squalo balena e degli ecosistemi marini.
0: Quello che si mangia la gente?
1: No, non si mangia la gente, quello di squalo balena, mangia il plankton.
0: Ma che passa?
1: Almanacco del giorno, temperatura 28,2, umidità 70%, clima caldo, il vento a 9 orari, la massima sarà di 30, la qualità dell'aria è peggiorata rispetto a ieri, l'indice è 56, considerata moderata. Il sole è sotto alle 6,25, tramonta alle 19,44, il culmine è 13,05, la durata del giorno è 13 ore 19 minuti. La luna sorge alle 30,31, tramonta alle 9,58 di domani, la fase lunare è gibbosa calante, visibile all'82%. Nati oggi, 30 agosto 1821, Anita Garibaldi, rivoluzionaria. 30 agosto 1936, Giovanni Gasbarrini, medico italiano.
0: È vero, lui oggi compie 90 anni. Auguri al dottor Gasbarri, ha fatto televisione, vabbè.
1: 30 agosto 1981, 45 anni fa, Diodato, cantante.
0: Vita
1: poi,
0: meravigliosa.
1: Quella ascolteremo. Sì, meno male. Fatti nella storia, 30 agosto 1706, 320 anni fa, viene ritrovato il corpo di Pietro Micca, che nella notte ha fatto esplodere un barilotto da 20 kg nelle gallerie della cittadella di Torino per salvare la città dall'avanzata franco-spagnola.
0: Quando finire?
1: Ma è morto.
0: No,
1: 30 agosto 1976, 50 anni fa, si stabilisce che i contaminati da diossina in seguito all'incidente dell'ICMESA di Seveso debbano sottoporsi a visite mediche ed esami di laboratorio per successivi 5 anni. 30 agosto 1986, 40 anni fa, la 14ª edizione dei campionati europei di atletica leggera in corsa a Stoccolma, e Gerindo Bordini, il vincitore della maratona. L'atleta italiano chiude la gara in 2 ore 10 minuti e 54 secondi, precedendo i 3 secondi con nazionale Orlando Pizzolato. 30 agosto 1991, 35 anni fa, i mondiali di atletica di Tokyo in Giappone, Mike Powell fissa il record di salti lungo con la misura di 8,95, ha strappato il primato a Bob Beamon, che lo aveva fissato 23 anni prima alle Olimpiadi di Città del Messico, primato imbattuto del 24/6/2024. Quasi famose. Le ondate di calore non sono solo un rischio cardiovascolare, influenzano il metabolismo, glicemia, appetito e funzionalità dell'apparato digerente. La prevenzione diventa fondamentale, idratazione, alimentazione equilibrata, attività fisica adattata, sonno di qualità e monitoraggio clinico sono interventi semplici ma supportati da solide evidenze scientifiche. La sfida dei prossimi anni sarà integrare la medicina del clima con la medicina della prevenzione. Le frasi sono tutte di Giovanni Gasbarrini, nato il 30 agosto 1936 a Padova, è un medico italiano il cui lavoro nel campo della medicina interna e delle patologie e della gastroenterologia gli è valso il premio alla carriera 2013 dell'associazione United European Gastroenterology.
0: Abbiamo l'ultima notizia: 33enne precipita da 3 metri e muore in ospedale ad Atri. È morto dopo essere stato trasportato ad Atri intorno alla mezzanotte alla 7 di circa 3 metri in via Cicada ad Atri. L'uomo, soccorso subito dopo la caduta, aveva riportato un grave trauma cranio-facciale. Alcune persone presenti hanno dato l'allarme e sul posto sono intervenuti i sanitari di Atri e i carabinieri della compagnia di Giulianova. Ad Atri devono arrivare e poi anche a Bisenti. E proprio Gerà qua è un vecchio modo. Cioè, la compagnia di Giulianova arriva fino a Bisenti, che c'entra Bisenti con Giulianova, non si sa, però arriva là. E poi qua gira una macchina, quindi rapine, furti e peccati. I carabinieri stanno ora cercando di ricostruire con precisione però quanto accaduto e di chiarire le circostanze della caduta. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi. È morto comunque.
1: Va bene, allora, va bene. Salutiamo i nostri amici su Facebook, Valentina Gambetti, buona domenica, e noi ci rivediamo su Facebook domattina alle 7.30 e adesso in radio abbiamo la canzone proposta da Vincenzo e anche una richiesta da parte di una radioascoltatrice che voleva ascoltare Imagine. Allora, andiamo prima con la proposta di Vincenzo, che è Diodato, che vita meravigliosa.
2: Ancora tensioni nella maggioranza sul fronte migranti con Salvini, che accusa di essere stato lasciato solo nella sua battaglia di porti chiusi, e il Movimento 5 Stelle che contrattacca con la ministra Trenta. Sulle ONG il Viminale ha sbagliato, nel pomeriggio ennesimo vertice a parlare di sull'autonomia.
3: Questa vita mi confonde, coi suoi baci e le sue onde, sbatte forte su di me.

Questo è Radio Dato con Che Vita Meravigliosa. Chiudiamo adesso il Radio G Notizie con la richiesta di una nostra radioascoltatrice che ci ha chiesto Imagine.

0: E questa era Imagine di John Lennon. E chiudiamo Radio G Notizie con questa canzone. Vi auguriamo una buona domenica. Noi ci sentiamo domattina 7:30, solita ora, soliti canali.
1: Vi abbiamo trasmesso Radio G Notizie.
2: Hai provato di tutto, ma il mal di schiena non passa. La cervicale ti blocca, la postura scorretta ti rovina le giornate. È ora di dire basta. Fisiocam è la risposta che cercavi. Da 17 anni siamo il punto di riferimento a Giulianova per la cura della colonna e della postura. I nostri professionisti sono in continuo aggiornamento e ti offrono un percorso su misura, osteopatia, rieducazione posturale globale, linfodrenaggio e riabilitazione ortopedica. E per accelerare la tua guarigione utilizziamo tecnologie all'avanguardia come il laser Solid Young o la Tecar, che insieme a tutti gli altri elettromedicali sono capaci di ridurre le infiammazioni e ridurre i tempi di recupero. Con Fisiocam torni a muoverti, torni a vivere, perché la qualità della tua vita non può aspettare. Vienici a trovare a Giulianova Lido, in via Galiberti 5. Prenota subito al numero 328-3346-056 o visita fisiocam.it. Fisiocam, riprenditi il tuo movimento. Per iniziare l'asilo in allegria, l'arte del ricamo propone fantastiche idee. Da noi si realizzano ricami su bavaglini, tovagliette, asciugamani, sacchetti, con i fantastici personaggi Disney e con quelli più amati dai bambini. Personalizziamo anche i vostri grembiulini. Personalizzazioni anche su richiesta. L'arte del ricamo. Regaliamo sorrisi ed allegria. Siamo in via Gorizia numero 4648 a Giulianova. Telefono 340 8572 217.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sciopererò e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. Ma a me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

però li pago tutti. Fatece largo che passa il corteo e si riempiono le strade. Via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura. Ho solo tre sfigati, come dice la questura. E le parole, sì, lo so,

quella vecchia idea d'essere tutti uguali e senza scudi per proteggermi, né armi per difendermi, né caschi per nascondermi, o santi a cui rivolgermi con solo questa lingua in bocca. E se mi tagli pure questa, io non mi fermo, scusa.

Da Erba Pharma festeggiamo la bella stagione con prodotti di alta qualità per donare alla vostra pelle una splendida abbronzatura senza però rinunciare alla protezione e a prezzi eccezionali. In questo periodo approfittate della fantastica promo sui solari. La Roche-Posay e Vichy 30% sull'acquisto di un solare e 40% all'acquisto di due solari. Solari CeraVe, l'Erborario e Nux al 20%. E poi vieni a scoprire altre eccezionali offerte sugli oli Nux al 15%, su linee selezionate dell'Erborario fino al 50% e sui prodotti Guam al 20%. Inoltre, da noi potrai trovare le linee di integratori Aboca, Cos, Farmaderbe, Biosline, Solgar e i prodotti di aromaterapia e fitoterapia. Inoltre, tutte le linee per bimbi e Ofidra, fiocchi di riso e mustela. Da noi troverai uno staff di farmacisti e naturopati sempre disponibile per consigli personalizzati sulla salute e il benessere. Erboristeria e parafarmacia Erba Pharma, antica erboristeria dal 1978. Venite a trovarci a Giulianova, su Via Orsini 34, telefono 085 800 4747. Marconi è una storica azienda giugliese nata negli anni 60. È il punto di riferimento per la mobilità a due ruote in provincia di Teramo. Vendita scooter, Piaggio e bici elettriche. Da Marconi, in questo periodo, promo su tutta la gamma Piaggio e Vespa. Le migliori Fat Bike, Ovivo e TRK. Finanziamenti ad interessi zero. Marconi è anche officina, ricambi ed accessori. Se acquisti da Marconi, l'assistenza è garantita e non sarai mai a piedi. Ci trovi a Giulianova, sulla Statale 80.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Radio G, la radio della tua città.
1: Cittadini Assicurazioni ti fa sentire a casa. Passa a trovarci nel nuovo ufficio in via Trieste 69 a Giulianova e vieni a scoprire le nostre novità. Oltre al servizio assicurativo, RCA, alle polizze infortuni personali e malattia e alla polizza tutela legale casa e persona, da noi troverai operativo anche il servizio di consulenza utenze domestiche, luce e gas. Se passi a trovarci, valuteremo gratuitamente le tue bollette e cercheremo insieme la soluzione migliore per te. Tra le novità, il servizio di noleggio a lungo termine e microprestiti. Cosa aspetti? Vieni a trovarci, Cittadini Assicurazioni. Da noi sei sempre a casa. Via Trieste 69, Giulianova. Telefono 333 85 89 696.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la radio della tua città.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

DMC. In a place to be. Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

0: Ciao a tutti, io sono una ragazza truzza, cioè sono una truzza perché, perché a noi truzzi ci piace vestirci firmati e perché io ascolto musica che fa.
1: Stai ascoltando Radio G Giulianova.

Comunque sono truzza, perché così, e cioè, oh, adesso sono già le 2, devo cercare i miei occhiali da sole.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Il tuo sorriso dolce è così trasparente che dopo non c'è niente. È così semplice, così profondo, che azzera tutto il resto e fa finta.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

E voi volete sapere dei miei fantasmi? C'ho 21 anni, posso ancora permettermi di incazzarmi. Le parole sono le mie sole armi. Fino al sole voglio sollevarmi, ma non sollevarmi sta melma di dosso. Io vorrei farlo e non posso, non è roba da poco. Strillare mentre questi mi fanno le foto. Come ti senti? Disinnescato.

che questo attentato sarebbe fallito. Soffocato dagli scrosci degli applausi, prigioniero tra le fauci delle foto e dei video. Ma ciò che mi rattrista è il terrorista esposto al pubblico ludibrio. La sua bomba era una farsa dal principio. Amico, non ti invito.

It was okay.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2, a Giulianova e dintorni, e su 90.7, a Teramo e provincia.

Radio G, la ascolti in FM, su 100.2 a Giulianova e dintorni e su 90.7 a Teramo e provincia.